0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3:03.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 5 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: ci risente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo. 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E per il 23 settembre con l'oroscopo è tutto, io concludo qui l'appuntamento per domani.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti, ci siamo, mercoledì mattina, 23 di settembre, 266esimo giorno dell'anno. 99 giorni sono quelli che mancano per arrivare alla fine del 2026, la nostra giornata invece è appena iniziata.

0: vediamo tutto quello che è successo in questa data 23 di settembre. Partiamo dall'anno 63 avanti Cristo. Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, e non vi do la definizione in latino. Passerà alla storia come Ottaviano o Augusto, primo imperatore romano dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo. 1846, l'astronomo francese Le Verrier scopre Nettuno. 1889, Fusajiro Yamauchi fonda la Nintendo. 1943, seconda guerra mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò, e proprio in quel giorno Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate. 1985, la Camorra assassina a soli 26 anni il giornalista Giancarlo Siani. 2002, nasce Mozilla Firefox versione 0.1. 2011, un team di ricercatori della CERN di Ginevra annuncia nell'ambito dell'esperimento Opera di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore di quella della luce.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Era il 23 settembre del 2008 quando Google lanciava Android. Dopo aver monopolizzato la ricerca sul web, in quell'anno e in quel giorno Google lanciava la sfida al mondo della telefonia mobile, allora dominato dai colossi Apple e Nokia. I due fondatori presentavano il T-Mobile G1 della taiwanese HTC, primo smartphone a montare il sistema operativo Android.
1: Radio Vicenza.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Santa Tecla, San Lino Papa e l'amato da molti San Pio da Pietrelcina.

Auguri e allora buon compleanno a The Boss, Bruce Springsteen, il boss del rock mondiale, nato nel 1949. Buon compleanno a Julio Iglesias, il Latin lover per eccellenza, nato nel 1943. Lo sguardo

Vediamo tutto quello che è successo in questa data 23 di settembre. Partiamo dall'anno 63 avanti Cristo. Nasce a Roma Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. E non vi do la definizione in latino. Passerà alla storia come Ottaviano o Augusto, primo imperatore romano dal 27 avanti Cristo al 14 dopo Cristo. 1846, l'astronomo francese Le Verrier scopre Nettuno. 1889, Fusajiro Yamauchi fonda la Nintendo. 1943, Seconda Guerra Mondiale, nasce ufficialmente la Repubblica di Salò e proprio in quel giorno Benito Mussolini torna in Italia alla Rocca delle Caminate. 1985, la Camorra assassina a soli 26 anni il giornalista Giancarlo Siani. 2002, nasce Mozilla Firefox versione 0.1. 2011, un team di ricercatori della CERN di Ginevra annuncia nell'ambito dell'esperimento Opera di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore di quella della luce.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
12: Buongiorno Vicenza!
13: Buongiorno Vicenza!
12: La mattinata della radio che parla di te.

0: bene.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Vediamo subito l'evoluzione del tempo sul Vicentino. La giornata di oggi, mercoledì, si presenta nel complesso tranquilla, con cielo poco nuvoloso. Il rischio di pioggia rimane molto basso, limitato eventualmente a qualche debole pioviggine mattutina sulle zone prealpine. Nel corso della giornata le temperature resteranno abbastanza contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori a Vicenza tra 16 e 24 gradi. E veniamo all'evoluzione: giovedì il cielo resterà per lo più poco nuvoloso, ma con una maggiore presenza di nubi, soprattutto verso est. Venerdì è previsto un nuovo miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti o molto poco probabili. Le temperature minime tenderanno a risalire, mentre le massime potranno diminuire leggermente. E per sabato la tendenza resta favorevole, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Per ora è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza.
4: Oh, music!
1: Radio Vicenza.
5: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 23 di settembre, quella di oggi è la giornata internazionale delle lingue dei segni e oggi, anzi questa notte alle 2.05 si è verificato l'equinozio d'autunno, quindi siamo entrati ufficialmente nell'autunno. Quest'oggi 23, non il 21 come spesso pensiamo, se vogliamo essere precisi, ecco, possiamo dire ufficialmente che siamo in autunno. Vi auguro una buona giornata, ci sentiamo domani mattina.
1: Brioche e cappuccino. Questa è la radio dei vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
9: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto con le principali notizie del giorno da città e provincia su Radio Vicenza. Perquisizioni e indagini anche nel Vicentino, nell'ambito dell'operazione Aquila Nera, coordinata dalla Procura Antimafia di Trento. 20 le misure cautelari eseguite in 9 province per un'inchiesta su traffico e spaccio di cocaina dal Sud America e traffico di migranti lungo la rotta balcanica, sequestrati complessivamente oltre 82 kg di cocaina. Tubercolosi nel carcere di Vicenza. Un detenuto, entrato a luglio, è risultato positivo dopo il ricovero al San Bortolo. Secondo il sindacato USP, almeno 2 agenti sarebbero stati contagiati e ora sono in terapia, in buone condizioni. La direzione conferma il caso del detenuto, ma senza riferire di positività tra il personale. Avviati gli screening sanitari. Durante alcuni controlli straordinari nel weekend, i carabinieri di Bassano hanno ritirato 2 patenti per guida in stato di ebbrezza. Una 61enne di Romano De Zelino è risultata positiva con un tasso di 1,77 grammi per litro dopo un'uscita autonoma di strada. A 9 invece, una 23enne di Quinto Vicentino aveva un tasso di 2,50, anche lei dopo un incidente senza feriti. Arrestato a Thiene un 25enne straniero, accusato di aver rubato alcune bottiglie di alcolici in un supermercato. Secondo i carabinieri, avrebbe rimosso le placche antitaccheggio e nascosto la merce sotto i vestiti, tentando di uscire senza pagare. Fermato dall'addetto alla sicurezza, è stato arrestato in flagranza. Da lunedì 28 settembre chiusure temporanee nei cimiteri comunali di Vicenza per gli interventi di diserbo curati da AMCPS. Il cimitero Giardino sarà chiuso il 28 settembre, quello monumentale il 29. Il 30 toccherà a Maddalene, Polegge e Bertesina, mentre il 2 ottobre a Casale, Settecà e Longara. In caso di maltempo gli interventi saranno rinviati. Calo demografico e natalità. Martedì 22 settembre alle 18 a Palazzo Cordellina, la Biblioteca Bertoliana di Vicenza presenta il libro Pochi bambini, 50 anni di bassissima fecondità, di Giampiero Dalla Zuanna e Asher Colombo. Il volume analizza le cause della bassa natalità in Italia e le possibili politiche per sostenere le nascite. Grande partecipazione a Thiene per la serata dedicata alla sicurezza in montagna, organizzata dal Comune e dal Collegio delle Guide Alpine del Veneto. Sala gremita e pubblico anche all'esterno per ascoltare esperienze e consigli del Soccorso Alpino di Arsiero. Al centro dell'incontro l'importanza della prevenzione. Giovedì 1 ottobre alla libreria Libera Libro di Valdagno, Chiara Lisa Piazzon presenterà Corridoi Bianchi, il suo romanzo autobiografico pubblicato da Albatros Il Filo, un libro che racconta con una testimonianza personale l'esperienza del disturbo alimentare, il rapporto con la malattia, le ricadute e la difficile strada verso la guarigione. Si avvicina il centenario de La Montanara, il celebre canto alpino composto nel 1927 da Tony Ortelli, nato a Schio. In vista della ricorrenza, il coro jazz di Schio ha raggiunto Saluzzo e Balme in Piemonte, dove Ortelli visse e compose il brano. Il comune sta preparando iniziative per celebrare nel 2027 i 100 anni del canto. Si conclude qui anche questo appuntamento. Vi ringraziamo per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 23 settembre, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del nord-est è regolare. Vi informiamo poi che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

0: La nostra giornata si apre sempre con una novità, Topic Lucky Ones alle 7-9 minuti. Buongiorno, come va? Tutto bene? Salve, salve, ben trovati. Inizia proprio in questo istante Buongiorno Vicenza di mercoledì 23 settembre. E io sono Marco Picchio, eccomi qua, come ogni mattina dopo aver preso il mio primo caffè della giornata, altrimenti non sono come un diesel, io non parto, un diesel un po' di quelli un po' attempati, no? Stessa caffè non parto, eccomi qua in diretta con voi per le prossime due ore. Dunque, gli appuntamenti di questa mattina, vabbè, a parte tutte le notizie più importanti dal nostro territorio, avremo alle 7.30 l'appuntamento con l'impresa fa notizia come ogni mercoledì, e poi vabbè, chiacchiere, musica, i vostri messaggi, se volete contattarci è sempre gradita la vostra presenza. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Vasco Rossi, bolle di sapone Airplay alle 7.17 su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, caffè preso, la giornata è partita, è decollato questo mercoledì.

0: purtroppo abbiamo la nostra prima notizia di oggi, che non è una bella notizia, come capita, devo dire la verità. Ci spostiamo a Marostica, tragedia in città dove è morta a 56 anni Clara Palaoro, un'insegnante che dopo 8 mesi di coma appunto è deceduta a seguito di un intervento estetico. La donna era stata operata il 28 gennaio in una struttura sanitaria del centro vicentino, ma non si era più risvegliata. Il compagno racconta che doveva essere un intervento di piccola entità e che nessuno avrebbe immaginato un epilogo simile. La vicenda è ora al centro degli accertamenti della procura, che ha disposto l'autopsia. L'obiettivo è chiarire cosa sia accaduto dopo l'intervento e quali siano state appunto le cause che hanno portato al coma. Una vicenda dolorosa sulla quale saranno gli esami e le indagini a fornire delle risposte.
1: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Bella anche un po' rilassante, devo dire, Alex Warren con Eternity nella nostra mattinata alle 7.26 qua su Radio Vicenza. Dunque, fra qualche istante abbiamo questo momento, diciamo, rilassante della mattina, molto chill, dell'oroscopo che ci lancia dei piccoli input che poi magari ci possono aiutare anche, no, prendendoli per buoni per affrontare la giornata che è appena cominciata. E poi l'appuntamento, come vi dicevo in apertura anche della trasmissione, con L'Impresa fa notizia.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
2: Radio Vicenza,
1: Radio Vicenza,
3: che radio ascolti?

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Sente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo, 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'Acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E Pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E per il 23 settembre con l'oroscopo è tutto, io concludo qui l'appuntamento per domani.
2: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
3: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
4: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con i dati sull'occupazione artigiana in provincia di Vicenza. Il quadro resta sostanzialmente stabile. Sentiamo Carlotta Andracco, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza.
5: I dati del primo semestre 2026 mostrano una situazione di sostanziale stabilità, con una variazione del meno 0,2% rispetto ad un anno prima. Cresce l'occupazione nei trasporti e autoriparazione, mentre le contrazioni più rilevanti riguardano il comparto dell'orafo e dell'artigianato vicentino e in misura più contenuta invece i comparti legno arredo, comunicazione ICT e alimentazione. Ma l'elemento forse più significativo riguarda la composizione della forza lavoro. L'occupazione femminile diminuisce dell'1,9%, mentre quella maschile è in crescita dello 0,8%. La dinamica per classi di età vede gli under 30 che diminuiscono del 3,6%, mentre continuano a crescere gli over 50, anche se a un ritmo più contenuto.
4: E ora il commento del presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
6: Ci sono anche dei segnali che ci devono far riflettere per quanto riguarda i mestieri, i territori, l'età, ma anche la parità di genere tra lavoratrici e lavoratori. C'è bisogno che il governo dia delle semplificazioni, delle agevolazioni per poter inserire le donne nel mondo del lavoro, ma dare anche continuità per essere presenti anche negli anni successivi. Gli under 30 sono meno che non gli over 50 che entrano nel mondo del lavoro artigiano. Questo è dovuto al calo demografico, ma soprattutto dobbiamo far capire quali sono le eccellenze e le qualità del mondo artigiano che hanno avuto una trasformazione importante in questi ultimi anni. Abbiamo tanti giovani che riconoscono ancora l'artigianato come era raccontato nei vecchi mestieri. Invece oggi possiamo dire che il mondo dell'artigianato è evoluto, è cambiato, ha inserito in azienda tantissima tecnologia.
4: Parliamo ora del comparto della ceramica, protagonista dall'11 al 13 settembre alla Festa della Ceramica di Nove. Nel 2025 la produzione del settore ha registrato un calo del 12,1%, in attenuazione nella prima metà del 2026. Tra gli elementi positivi c'è invece l'export vicentino, cresciuto del 2,8% nel 2025 e del 5% nei primi tre mesi di quest'anno. Sentiamo Maria Teresa Maroso, presidente del mestiere ceramica di Confartigianato Vicenza.
7: Sono numeri che confermano le difficoltà che noi imprenditori viviamo nella gestione delle nostre aziende e che sono causate principalmente dall'aumento del costo delle materie prime e dei costi energetici. E si tratta di una ripresa sensibile delle esportazioni, un trend positivo che dà al nostro settore un po' di respiro. Nel comparto dell'artigianato artistico sarebbe però necessario maggiori interventi a sostegno dell'export. Oltre a misure per contenere i costi energetici, sarebbe opportuno anche un alleggerimento di adempimenti burocratici, spesso inutili e costosi per le medie e piccole imprese.
4: La festa di Nove rappresenta ogni anno anche un'occasione per valorizzare e promuovere uno dei comparti storici dell'artigianato artistico vicentino. Ascoltiamo ancora Maria Teresa Maroso.
7: Sono tanti gli estimatori appassionati di ceramica che ogni anno visitano Nove. La produzione di ceramica nel nostro territorio nel tempo si è diversificata, specializzata, a volte rinnovata e reinventata. La festa della ceramica è anche un momento per mostrarsi al pubblico, aprire i portoni delle aziende, discutere e confrontarsi. E anche a mettere a contatto realtà produttive, grandi e piccole, con il mondo della scuola.
4: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo tra poco con l'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
8: I'm the Invisible Man.

0: Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Passiamo alla scuola. Martedì 15 settembre sono stati consegnati all'Istituto Fogazzaro di Noventa Vicentina i diari per il nuovo anno scolastico offerti dal raggruppamento di Noventa di Confartigianato Vicenza. Sentiamo il presidente Riccardo Barbato.
2: La motivazione che ci ha spinto è stata quella di essere partecipi in modo attivo alla formazione di ragazzi, alla comunità, essere vicini al territorio, essere nella comunità di Noventa, e quale miglior modo se non aiutare la scuola nella realizzazione di questo diario. In tema di orientamento scolastico, Confartigianato è attiva con molte attività. Una su tutte è l'Academy di Confartigianato, che partirà nelle prossime settimane, al quale le scuole della provincia si sono iscritte e hanno fatto richiesta dei laboratori che i nostri artigiani mettono a disposizione. Altra attività che partirà nei prossimi mesi è il Talento Porto Lontano, è proprio finalizzata all'orientamento dei ragazzi delle terza media per le scuole superiori, la scelta delle scuole superiori di indirizzo.
1: Parliamo ora del Vicenza Design Workshop organizzato dall'Università UAV. Tra le realtà coinvolte anche un'impresa associata a Confartigianato Vicenza, la falegnameria di Gabriele Cocco, visitata dagli studenti nell'ambito del laboratorio dedicato al tema Il tempo non perso. Ascoltiamo Emiliano Vettore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
3: Sono molto contento di essere qui oggi, perché oggi come Fondazione Studi Universitari riusciamo a mettere insieme due realtà molto importanti per la nostra città. È proprio con questa logica che è nata l'Università a Vicenza. Da un lato l'eccellenza universitaria, le università che con le loro avanguardie possono in qualche modo contaminare il mondo delle aziende, e dall'altro lato le aziende stesse che rappresentano il patrimonio del nostro territorio. Aziende che hanno una dimensione tanto industriale ma soprattutto artigiana, visto che oltre il 90% delle aziende del territorio hanno una dimensione artigiana. Io credo che il vantaggio sia reciproco. Da un lato i ragazzi possono in qualche modo entrare in contatto con quella che è la realtà produttiva di un territorio, e dall'altro lato invece le imprese possono capire quali possono essere nuovi modelli di business da poter sviluppare e in qualche modo essere anche più felici e più in qualche modo anche innovatori in quello che fanno.
1: E ora l'imprenditore artigiano Gabriele Cocco.
4: Beh, quella mattinata è stata molto piacevole. I ragazzi sono stati attenti ma soprattutto curiosi, e ho spiegato quello che era la mia azienda e quello che è un po' il mondo del legno. Idee chiare, progetti molto diversi uno dall'altro, però in realtà ho visto solamente la bozza. Adesso sono qui a vedere il risultato finale, insomma, e la presentazione. Io gli auguro a questi ragazzi che questo workshop gli sia stato utile e casomai abbia risvegliato in qualcuno di loro una scintilla, un focarello per dire: caspita, anche col legno si possono realizzare belle cose.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Confartigianato Vicenza propone 3 incontri all'interno di SEC, la fiera dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico, in programma da ieri alla Fiera di Vicenza. Invece sabato 26 settembre alla Fondazione Zoe di Vicenza, appuntamento con La forza della bellezza, prevenzione, cura di sé, solidarietà, evento di lancio dell'Ottobre Rosa con laboratori dedicati all'autotrucco e all'automassaggio. Invece domenica 4 ottobre torna Distillerie aperte. Per la 29esima edizione saranno 4 le distillerie della provincia ad aprire le porte ai visitatori con visite guidate e degustazioni. Infine sono disponibili biglietti per la scuola per genitori 2026 con 3 appuntamenti al Teatro Comunale di Vicenza: Stefano Rossi il 6 ottobre, Daniela Lucangeli il 13 ottobre e Vincenzo Schettini il 3 novembre. Informazioni e iscrizioni su confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato l'Impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
5: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
6: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com, alla sezione podcast.
7: Radio Vicenza. Meteo.
8: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Vediamo subito l'evoluzione del tempo sul Vicentino. La giornata di oggi, mercoledì, si presenta nel complesso tranquilla, con cielo poco nuvoloso. Il rischio di pioggia rimane molto basso, limitato eventualmente a qualche debole pioviggine mattutina sulle zone prealpine. Nel corso della giornata le temperature resteranno abbastanza contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori a Vicenza tra 16 e 24 gradi. E veniamo all'evoluzione: giovedì il cielo resterà per lo più poco nuvoloso, ma con una maggiore presenza di nubi, soprattutto verso est. Venerdì è previsto un nuovo miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti o molto poco probabili. Le temperature minime tenderanno a risalire, mentre le massime potranno diminuire leggermente. E per sabato la tendenza resta favorevole, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Per ora è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
7: Meteo in collaborazione con...
9: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
7: Viabilità.
10: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
11: Bentrovati, in coda al traffico sulla 4 Milano-Venezia per la presenza di materiale sulla carreggiata tra Peschiera e Somma Campagna verso Venezia. Proseguendo in questa direzione altre file tra Somma Campagna e Verona Sud, ma a causa del traffico intenso. Si lavora di notte sulla tangenziale di Mestre allo svincolo di Mira Oriago, chiuso in entrata verso Milano dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina. Lavori notturni in programma anche sulla 4 Milano-Venezia dalle 21.30 alle 5.30. Rimane chiuso lo svincolo di Spinea in uscita per chi proviene da Venezia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: un po' di Beatles in questa canzone, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, alle 7.51 nella nostra mattinata di Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, archiviato il capitolo L'impresa fa notizie, abbiamo dato un'occhiata al meteo, abbiamo dato un'occhiata alla viabilità per quelli che si sono tuffati in macchina proprio adesso per partire magari per il lavoro. Facciamo una pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Pubblicità.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Ma che bel sorriso! Dove vai?
10: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
11: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
12: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
13: Ovunque. Connettiamo forte.

0: di Killer Roy con Love Again alle 7.57. Buongiorno Vicenza, svegli, pronti per avviare questa giornata, questo mercoledì. Noi intanto chiudiamo la nostra prima ora di oggi, come sempre piena di tanta informazione. Chiudiamo con il disco Remember, che è tutto italiano a questo giro, perché abbiamo ripescato Ligabue con forse uno dei suoi successi più iconici, possiamo dire così, Piccola Stella Senza Cielo.
1: Radio Vicenza, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
8: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'Assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni di midterm.
7: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
9: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
10: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Di nuovo buongiorno. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia verso Venezia in colonna tra Peschiera del Garda e Somma Campagna per materiali dispersi sulla carreggiata e a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano i primi rallentamenti in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Inoltre vi anticipiamo che l'entrata di Mirariago sarà chiusa per lavori in direzione Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Dai, casini su tutta la linea. No, no, partiamo tranquilli. Marrakesh e Guè, bella però, dai, casini alle 8-9 minuti. La canzone, la novità che apre la nostra seconda ora insieme qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua. Quindi siamo a mercoledì, è quasi metà settimana tra le altre cose. Quindi diciamo che già, no, è un po' presto per dire la luce in fondo al tunnel, non si vede ancora. Però dai, teniamo duro e vai, affrontiamo anche questa nuova giornata. 371-1200-116, questo è il nostro WhatsApp. Se volete mandarci un messaggino, raccontarci qualcosa, fare semplicemente un saluto, noi siamo qua. Io sono qua, in studio.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

Le 8:16, eccoci qua, siamo in diretta, questa è Radio Vicenza, buongiorno Vicenza, con Marco Picchio. Sentiamo la prossima notizia che viene proprio da Vicenza, in realtà dalla città. Controlli della polizia locale in città tra via Rattazzi e il cosiddetto quadrilatero, con un arresto e diversi allontanamenti. Gli agenti hanno fermato un uomo che si spostava in bicicletta e trovato con sé cocaina, eroina e crack addirittura. Durante l'operazione sono stati sequestrati anche circa 3.500 euro in contanti detenuti collegati all'attività di spaccio. Nel corso dei controlli sono state inoltre allontanate 10 persone dalla zona e l'intervento rientra nell'attività di presidio e controllo del territorio nelle aree del centro che sono interessate. L'uomo arrestato dovrà rispondere delle accuse davanti all'autorità giudiziaria. Quindi questa pedalata per questo signore si è conclusa con un, diciamo, decisamente poco piacevole cambio di programma, direi io, fortunatamente.

0: Pubblicità.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Jolier con una canzone d'amore su Radio Vicenza. Buondì, allora che la colazione è fatta, siete pronti per entrare in ufficio o dove andate a lavoro, non so qual è il vostro luogo di lavoro, per molti la macchina, pensiamoci un attimo quanta gente si sposta nell'arco della giornata proprio per lavoro, perché fa un lavoro che deve spostarsi da una parte all'altra. Anzi, salutiamo questi amici che magari appunto si mettono adesso in macchina e girano per tutto il giorno e magari quando salgono in macchina sono sintonizzati su Radio Vicenza. Ok, torniamo alla nostra musica. 371 1200 116, questo è il vostro WhatsApp se volete scriverci qualche cosa, anche semplicemente un saluto o un commento.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: C'era Sommer con Homebreaker. Buongiorno, sono le 8.33 in questo istante. E quando si va a fare una corsa bisogna ricordarsi che bisogna indossare le calzature giuste, perché quando si fa agonismo conta pure quello. È successo, c'è questo curioso episodio alla mezza maratona Sei Comuni a Villa Verla, dove una runner ha perso il secondo posto per una questione di scarpe. Veramente, la concorrente è stata infatti squalificata perché indossava delle calzature considerate non approvate dal regolamento. Si trattava di normali scarpe da allenamento che secondo l'atleta non le avrebbero dato alcun vantaggio in gara. La decisione ha quindi fatto scattare la squalifica e la conseguente perdita del piazzamento. La vicenda riaccende quindi il tema delle regole sulle calzature nelle competizioni podistiche, cioè quindi quando magari ci iscriviamo, siamo dei runner, ci iscriviamo a una gara, qualche cosa, informiamoci bene su quali sono le calzature da indossare, altrimenti rischiamo come questa nostra amica che purtroppo è stata squalificata.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Robbie Williams era Lost su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso un'altra notizia resta, purtroppo dobbiamo dire così, senza risposta il mistero di Lorenzo Lavezzo, l'arzignese arzignanese, credo, scusa, scomparso 6 anni fa nei boschi di Campolongo di Rozzo. Era esattamente il 20 settembre, quindi proprio 6 anni, era il 2020, quando l'uomo era uscito con il fratello per una giornata alla ricerca di funghi. Da quel momento di Lorenzo non si è più avuto alcuna traccia, nonostante le ricerche abbiano coinvolto centinaia di persone. E a distanza di 6 anni il caso è tornato all'attenzione anche della trasmissione televisiva Chi l'ha visto. La vicenda è stata ricordata con un nuovo appello, nella speranza che qualcuno possa fornire delle informazioni utili. Quindi un mistero che, nonostante il tanto tempo trascorso oramai, continua a non avere nessuna risposta.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: David Guetta era anche c'era la voce di Bonnie Tyler, chiaramente era Together alle 8.48. Buongiorno, un'ultima notizia perché siamo quasi addirittura d'arrivo. A 90 uno studente è stato spinto a terra mentre si trovava alla fermata dell'autobus all'autostazione. L'episodio per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, ma ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza nelle aree di salita e discesa dai mezzi. Da SVT arriva quindi un appello alla prudenza, rivolto soprattutto a chi frequenta tutti i giorni l'autostazione. La raccomandazione è quella di prestare particolare attenzione durante le fasi di attesa e di salita sugli autobus. Un invito che arriva anche alla luce di un episodio avvenuto un anno fa, quando una ragazza rimase gravemente ferita in circostanze simili. In quell'occasione le conseguenze furono quindi molto più serie. Questa volta, per fortuna, solamente un grande spavento e l'invito a non abbassare mai la guardia, quindi prestare sempre la massima attenzione.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineabvicenza.it.

0: Put nella nostra mattinata in Buongiorno Vicenza di mercoledì 23 settembre. Ragazzi, finiamo qua, siamo arrivati veramente in chiusura, ma attenzione, la mattinata prosegue su Radio Vicenza, non ci lasciate mai, dalle 10 tutti in piazza con la Vale, e quindi tutta la mattinata piena di musica, notizie, come sempre informazione, quella non manca mai. Noi ci risentiamo domattina invece, quindi partiamo come sempre dalle 7 con il nostro primo caffè della giornata. Si chiude con il disco Remember, ragazzi, una cosa fantastica, perché è un classico di quelli superlativi. Riascoltiamo i Police con Message in a Bottle, e un bacio da Marco Picchio. A questo punto vi lascio alla redazione, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Ma che bel sorriso! Dove vai?
6: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
7: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino, faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

Ci si risente ancora per l'appuntamento con l'oroscopo, 23 settembre, ben ritrovati. Ariete, il vostro umore sarà altissimo, vi divertirete molto. Toro, curate i contatti che potrebbero essere proficui nel lavoro. E per i gemelli, fate leva su un maggior dinamismo e uno spirito forte di iniziativa. Cancro, giornata un po' faticosa, avrete l'appoggio del partner. Leone, affermate con maggiore decisione la vostra personalità. Vergine, i rapporti affettivi saranno migliorati da un chiarimento, bisogna soltanto avere il coraggio di affrontare gli altri. Bilancia, i contatti nel settore professionale aumenteranno per fortuna. Scorpione, vi sentirete in ottima forma ed estremamente brillanti. Sagittario, fate affidamento su di un pizzico di fortuna in più. Capricorno, l'intuito vi sarà di grande aiuto nel corso della giornata. Veniamo all'acquario, contate su idee brillanti che potete realizzare rapidamente. E pesci, siate intraprendenti nel lavoro e nella vita personale. E per il 23 settembre con l'oroscopo è tutto, io concludo qui l'appuntamento.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.

0: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
1: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

c'era tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Vediamo subito l'evoluzione del tempo sul Vicentino. La giornata di oggi, mercoledì, si presenta nel complesso tranquilla, con cielo poco nuvoloso. Il rischio di pioggia rimane molto basso, limitato eventualmente a qualche debole pioviggine mattutina sulle zone prealpine. Nel corso della giornata le temperature resteranno abbastanza contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori a Vicenza tra 16 e 24 gradi. E veniamo all'evoluzione. Giovedì il cielo resterà per lo più poco nuvoloso, ma con una maggiore presenza di nubi, soprattutto verso est. Venerdì è previsto un nuovo miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti o molto poco probabili. Le temperature minime tenderanno a risalire, mentre le massime potranno diminuire leggermente. E per sabato la tendenza resta favorevole, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Per ora è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sostenuto il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e proseguendo in questa direzione rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. In carreggiata opposta, quindi verso Milano, è invece un incidente la causa delle code tra Padova Ovest e il bivio per la 31 della Valdastico. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana verso Trieste e tra Milanese e Marghera verso Padova. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta. A fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, e accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, un incidente provoca lunghe code al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Padova Ovest e l'allacciamento con la A31 della Val d'Astico. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Somma Campania e Verona Sud causati da traffico intenso. E a proposito della A4 Brescia-Padova, vi informiamo anche che proprio l'interconnessione con la A31 della Val d'Astico sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Tutti in centro.
3: Siamo di nuovo insieme in quella che è la metà di questa settimana. Benvenuti miei cari nel nostro mercoledì. Io ci sono la Vale, sono prontissima anche oggi con tutte le notizie che ho già sparse per lo studio e tra l'altro anche messe in ordine di simpatia o di importanza, quello lo vedremo più avanti. Per intanto benvenuti nella nostra mattinata, benvenuti nel nostro mercoledì che inizia così.
2: Tutti in centro.

0: Un successo dietro l'altro anche oggi, tutto quello che ci aspetta in questa nostra mattinata, tanta bella musica, sino alle 13 il nostro Tutti in Centro qui a Radio Vicenza. Ogni giorno dalle 10 in poi ci ritroviamo, certo stiamo insieme, parliamo di un sacco di cose, ritroviamo tante notizie, diamo spazio anche alla nostra redazione che ci informa su viabilità, meteo, ultime notizie e poi tanti bei saluti. Parte fondamentale sono i vostri saluti e il vostro buongiorno, quello che aspetto anche oggi al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: Pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

siete? Siete un po' arrabbiati, siete un po' tristi, lo so, qui bisogna lavorare, bisogna studiare e non pensare più oramai alle vacanze estive, programmando magari quelle invernali. No, non vi voglio parlare di vacanze, ma vi voglio strappare, diciamo così, un sorriso, perché oggi parleremo di storie italiane divertenti.

0: tutti quanti i bei successi ci stiamo ascoltando insieme. Che sound, ragazzi, io lo dico sempre che siete sulla radio giusta e vi facciamo passare un po' di tempo con la nostra bella musica e con le chiacchiere. Oggi un po' di storie divertenti, quelli che magari appunto ci strappano un sorriso, magari ci si immedesima, perché spesso accade, e ne abbiamo parlato anche tempo addietro, che il mese di settembre equivale al mese di gennaio, bene o male, perché si rientra dalle vacanze, quindi si hanno un po' dei buoni propositi, o comunque sia ne parlavamo di divorzi che a settembre e a gennaio hanno un aumento. E perché vi ricordo questo? Proprio perché siamo nel mese di settembre, ma questa vicenda è accaduta qualche annetto fa, dove un signore nel casertano è entrato in una banca un po' insomma con uno sguardo cattivo e un fare da ladro, e ha detto a tutti: attenzione, questa è una rapina. Ovviamente è scattato l'allarme, lui si è seduto tranquillamente ad attendere i carabinieri. Una volta arrivati, anche questi si sono sorpresi a vedere questo presunto ladro ad aspettarli. Lui in realtà ha confessato che voleva solo un po' di pace, che non voleva assolutamente far male a qualcuno o rapinare la banca, semplicemente si voleva far arrestare proprio per sfuggire alle angherie e le continue liti domestiche con la moglie. Un divorzio, no?
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

le stavo ascoltando tutte queste canzoni qui. Mamma mia, quanto sono belle! Quanto abbiamo alzato il volume, però adesso abbassa, dai, perché prima o dopo diventeremo sordi. E noi siamo qui ovviamente non solo a farvi ascoltare un sacco di bella musica, oggi a parlare anche di queste storie divertenti e anche a leggere i vostri messaggi, i vostri saluti. Quindi mando un bacio a Giacomo che sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo, Ilaria, Francesco, Patti, Pamela in questo momento in macchina, ciao carissima, e poi un saluto anche a Giorgio. Siamo qui per parlare di notizie divertenti e devo dire che anche in questo caso c'entra la prigione, ma non le litigate con la moglie, ma la cucina della mamma. Un detenuto è domiciliare, infatti in Sicilia, è scappato di casa per andare a farsi arrestare e portare in carcere. Semplicemente la motivazione qual era? Beh, sappiate che non ne poteva più della cucina della mamma, dei piatti cucinati sia dalla mamma che dalla suocera, e preferiva di gran lunga il menù del carcere della sua

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Pubblicità. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 23 settembre. Tragedia a Marostica, è morta a 56 anni Clara Palaoro, insegnante di Pergine Valsugana, rimasta in coma per quasi 8 mesi dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito il 28 gennaio in una struttura privata. Poche ore dopo l'operazione la donna aveva accusato un malore, entrando in coma senza più risvegliarsi. La procura di Vicenza indaga sulla vicenda e ha disposto l'autopsia. La famiglia ha presentato una denuncia. La centrale SUEM 118 di Vicenza rinnova il parco ambulanze con due nuovi mezzi. A Vicenza arriva un'unità di biocontenimento progettata per affrontare in sicurezza le emergenze legate a patologie altamente contagiose, garantendo autonomia operativa e protezione per gli operatori. Novità anche per l'ambulanza destinata all'ospedale di Noventa Vicentina. Nuovi distretti del commercio in Veneto. Tra i 6 nuovi riconosciuti dalla giunta regionale c'è il distretto territoriale dell'Astico, che coinvolge 4 comuni vicentini: Lugo, Calvene, Fara Vicentino e Salcedo. Il Veneto sale così a 191 distretti con 340 comuni coinvolti, uno strumento per sostenere il commercio nei centri urbani. Al via il nuovo progetto scuole di Etra Academy, dedicato a studenti di ogni ordine e grado di Bassano. Le attività gratuite per le scuole affrontano temi come acqua, raccolta differenziata, sostenibilità e biodiversità. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre, salvo esaurimento dei posti. Lo scorso anno parteciparono oltre 30.000 ragazzi. 10 anni dopo il terremoto del centro Italia, il sindaco di Fiastra, comune marchigiano, Giancarlo Ricottini, ha fatto una visita a sorpresa a Schio. In viaggio in moto ha visto il cartello della città e ha deciso di fermarsi per ringraziare la Protezione Civile Scledense, che nel 2016 rimase per 3 mesi a Fiastra. Un gesto per rinnovare un'amicizia nata nei giorni dell'emergenza. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Milano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. È stato invece risolto l'incidente segnalato in precedenza, sempre in direzione Milano, smaltite le code che si erano formate tra Padova Ovest e Gresignano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Chiudiamo ricordandovi che dalle 21 di stasera alle 5:30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
1: Tutti in Centro.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: ascoltando insieme tanta bella musica, tanti bei successi, fra questi eccomi qua oggi a condividere con voi un po' di notizie che sono anche diventate virali nel tempo, tipo questo sindaco qui che, diciamo, passatemi il termine, ha vietato di morire, magari, ragazzi. Eh sì, succede in quel di Sellia, un piccolo borgo in Calabria. Pensate che il sindaco ha recentemente firmato un'ordinanza comunale che vieta di ammalarsi o di morire. È sicuramente un modo provocatorio per obbligare i cittadini, che sono in gran parte anziani, a fare i controlli medici gratuiti organizzati dal comune e quindi incentivare in questo caso la prevenzione.
1: Tutti in centro! Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe,

0: pizza romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Questa è la radio dei Vicentini.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sostenuto il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code tra Desenzano e Peschiera verso Venezia e proseguendo in questa direzione rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. In carreggiata opposta, quindi verso Milano, è invece un incidente la causa delle code tra Padova Ovest e il bivio per la 31 della Valdastico. Intenso e rallentato il traffico sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana verso Trieste e tra Milanese e Marghera verso Padova. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: compagnia con le notizie, quelle stampe, quelle che ovviamente sono state commentate da molti di voi, ma anche attraverso i social, ne sono state dette, ne sono state scritte. Devo dire che mi mancava quella di Lucca, dove si mangia solo dove dice il comune, o meglio, in tutto il centro storico di Lucca. Pensate che è vietato per regolamento comunale aprire nuovi locali che non vendano cibo tradizionale toscano, perché si vuole portare avanti la, diciamo così, la ribollita, tutte le varie pietanze che a Lucca si mangiano. Quindi niente hamburger, niente sushi in centro. La burocrazia impone per legge solo ed esclusivamente le ricette toscane. Siete d'accordo?
1: Tutti in centro!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: canzoni qui una dietro l'altra, miei cari, i nostri bei successi, eccoli. E fra questi vi parlo anche della truffa del tartufo di gesso. È successo in Piemonte, una truffa che è finita nei verbali delle forze dell'ordine quando un venditore ambulante è riuscito a vendere a dei turisti un rarissimo tartufo bianco, scolpito però nel gesso, spruzzato con olio aromatizzato al tartufo proprio per ingannare l'olfatto e questi poveri turisti che di tartufi effettivamente non se ne intendevano. Il trucco è crollato solo quando l'acquirente ha provato a grattugiarlo sulla pasta e da qui ovviamente è scattata la denuncia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza.
3: Meteo. Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Vediamo subito l'evoluzione del tempo sul Vicentino. La giornata di oggi, mercoledì, si presenta nel complesso tranquilla, con cielo poco nuvoloso. Il rischio di pioggia rimane molto basso, limitato eventualmente a qualche debole pioviggine mattutina sulle zone prealpine. Nel corso della giornata le temperature resteranno abbastanza contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori a Vicenza tra 16 e 24 gradi. E veniamo all'evoluzione. Giovedì il cielo resterà per lo più poco nuvoloso, ma con una maggiore presenza di nubi, soprattutto verso est. Venerdì è previsto un nuovo miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti o molto poco probabili. Le temperature minime tenderanno a risalire, mentre le massime potranno diminuire leggermente. E per sabato la tendenza resta favorevole, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Per ora è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

tanta musica, tante chiacchiere nella nostra mattinata, dove saluto Eleonora, dove saluto Patrizia, dove saluto Gianni. State lavorando con la nostra bella musica di sottofondo e questo ci fa un sacco piacere. Vi accompagniamo, miei cari, con tutti i nostri successi. Questi vanno a chiudere la seconda ora.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
6: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

platino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovamente insieme con le notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 23 settembre. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha espresso soddisfazione per l'operazione antidroga della polizia locale tra via Rattazzi e il Quadrilatero, che ha portato all'arresto di un uomo nella cui abitazione sono state trovate dosi di cocaina, eroina, crack e 3.500 euro in contanti. 10 persone già note per consumo di stupefacenti sono state identificate e allontanate. Per il sindaco servono anche modifiche alle norme nazionali. Dopo l'episodio dello studente spinto a terra all'autostazione di Noventa Vicentina all'uscita da scuola, evento fortunatamente senza conseguenze gravi e senza autobus in arrivo in quel momento, SVT rilancia però l'appello alla prudenza e al rispetto delle regole alle fermate. Per il presidente Marco Sandonà serve responsabilità da parte di tutti. È fuori pericolo di vita il ciclista che ieri è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ad Albettone lungo la Riviera Berica, dopo essere stato urtato da un'auto all'altezza della rotatoria in via Cabassa. Dopo l'impatto era finito a terra, soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un treno diretto ad alta velocità tra Vicenza e Roma, almeno una volta al giorno per direzione. È la richiesta contenuta in una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco. L'obiettivo è avviare un confronto con Ministero, Ferrovie dello Stato e Trenitalia per valutare il ripristino del collegamento. Domenica a Bassano è in programma la gara ciclistica giovanile Rome Classic, organizzata dal Veloce Club. Per consentire lo svolgimento della competizione, dalle 14 alle 16.45 saranno temporaneamente chiuse al traffico diverse strade lungo il percorso di gara. Previste inoltre limitazioni alla sosta e alla circolazione in alcune vie dalla mattinata. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash su Radio Vicenza. Torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente già risolto e traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano code tra Grisignano e Montebello in direzione Milano. In direzione Venezia si viaggia invece a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Passiamo quindi ai lavori in programma stasera. L'entrata di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa in direzione Milano dalle 21.30 alle 5.30. Tra le 21 e le 6 chiuderà invece l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Come

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Quante volte abbiamo parlato di cibo fake? Spesso e volentieri, ad esempio la pasta al freddo, mica qui in Italia c'è, è un'invenzione tutta americana. E quante volte, spesso e volentieri, guardiamo la televisione, i vari programmi di cucina e la panna viene sempre messa in un lato lì, povera offesa. Ma la carbonara con la panna ci sta? No, assolutamente. Attenzione, perché la carbonara con la panna, pensate, fermò anche un festival. Ne parliamo fra poco.

ma la carbonara con la panna, signor, non si fa, tant'è che fermò addirittura un festival. Quando una nota pagina social francese pubblicò infatti la ricetta della smoky carbonara, cotta in una sola pentola con panna, cipolla e uovo crudo sopra, in Italia si scatenò un caso diplomatico digitale. Chef, cuochi e persino parlamentari intervennero sui social per difendere la ricetta originale, portando il video a diventare un vero e proprio fenomeno globale virale, tant'è da fermare quel festival lì dove con questa ricetta la carbonara veniva cucinata.

0: pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web wineupvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Tanti bei successi, tanta bella musica anche in questo nostro mercoledì, nella parte finale dove saluto Giovanni, dove saluto Elisa, ci fa un sacco di bei complimenti. Sara che voleva salutare Antonio, Nunzio, Elisabetta, Claudio, ci siete dall'altra parte. State passando il vostro tempo con la nostra bella musica di sottofondo. E a parlare di notizie che sono diventate virali, perché non parlare anche di questo formaggio? Voi lo mangiate? Io sì, lo so che dovrei stare attenta al colesterolo, perché io sono un po' formaggio dipendente, mi piacciono un po' tutte le varie consistenze, quindi stagionato, più stagionato, meno stagionato, molle, da spalmare, mi piace assai. Non lo so però se assaggerei magari un piccolo pezzettino, perché dipende poi a letto quanto mi fanno, perché esiste il formaggio, quello più costoso al mondo. Di lui però ve ne parlo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: tempo anche oggi sta passando veloce. Qui fra una curiosità e l'altra vi devo parlare anche del formaggio che vale più dell'oro. Sì, lo assaggerei anche voi. Sto leggendo i vostri messaggi, ma proprio una puntina, capito? Un pezzettino piccolo piccolo, tanto per capire se effettivamente è così buono, perché esiste e c'è un formaggio più costoso al mondo. Non è qui in Italia, non è prodotto qui in Italia. Il formaggio si chiama Pule e si produce in Serbia. Perché costa così tanto? Costa circa 1000 euro al chilo, proprio perché viene fatto esclusivamente con latte di asina. Pensate che servono ben 25 litri di latte per fare un solo chilogrammo di formaggio. Proprio per questo è così pregiato.
1: Tutti in centro.
2: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

fermo qui anche per oggi, è tutto dalla Vale, vi aspetto domani alle 10 puntuali per andare ad iniziare una nuova mattinata, quella che ci vede sempre protagonisti qui a Radio Vicenza. Ciao ciao.

0: noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
9: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
10: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
11: Radio Vicenza. Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
12: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
13: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo con i dati sull'occupazione artigiana in provincia di Vicenza. Il quadro resta sostanzialmente stabile. Sentiamo Carlotta Andracco, responsabile dell'ufficio studi di Confartigianato Imprese Vicenza.
14: I dati del primo semestre 2026 mostrano una situazione di sostanziale stabilità, con una variazione del meno 0,2% rispetto ad un anno prima. Cresce l'occupazione nei trasporti e autoriparazione, mentre le contrazioni più rilevanti riguardano il comparto dell'orafo e dell'artigianato vicentino e in misura più contenuta invece i comparti legno arredo, comunicazione ICT e alimentazione. Ma l'elemento forse più significativo riguarda la composizione della forza lavoro. L'occupazione femminile diminuisce dell'1,9%, mentre quella maschile è in crescita dello 0,8%. La dinamica per classi di età vede gli under 30 che diminuiscono del 3,6%, mentre continuano a crescere gli over 50, anche se a un ritmo più contenuto.
13: E ora il commento del presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion.
15: Ci ci sono anche dei segnali che ci devono far riflettere per quanto riguarda i mestieri, i territori, l'età, ma anche la parità di genere tra lavoratrici e lavoratori. C'è bisogno che il governo dia delle semplificazioni, delle agevolazioni per poter inserire le donne nel mondo del lavoro, ma dare anche continuità per essere presenti anche negli anni successivi. Gli under 30 sono meno che non gli over 50 che entrano nel mondo del lavoro artigiano. Questo è dovuto al calo demografico, ma soprattutto dobbiamo far capire quali sono le eccellenze e le qualità del mondo artigiano che hanno avuto una trasformazione importante in questi ultimi anni. Abbiamo tanti giovani che riconoscono ancora l'artigianato come era raccontato nei vecchi mestieri. Invece oggi possiamo dire che il mondo dell'artigianato è evoluto, è cambiato, ha inserito in azienda tantissima tecnologia.
13: Parliamo ora del comparto della ceramica, protagonista dall'11 al 13 settembre alla Festa della Ceramica di Nove. Nel 2025 la produzione del settore ha registrato un calo del 12,1% in attenuazione nella prima metà del 2026. Tra gli elementi positivi c'è invece l'export vicentino, cresciuto del 2,8% nel 2025 e del 5% nei primi tre mesi di quest'anno. Sentiamo Maria Teresa Maroso, presidente del mestiere ceramica di Confartigianato Vicenza.
16: Sono numeri che confermano le difficoltà che noi imprenditori viviamo nella gestione delle nostre aziende e che sono causate principalmente dall'aumento del costo delle materie prime e dei costi energetici. E si tratta di una ripresa sensibile delle esportazioni, un trend positivo che dà al nostro settore un po' di respiro. Nel comparto dell'artigianato artistico sarebbe però necessario maggiori interventi a sostegno dell'export. Oltre a misure per contenere i costi energetici, sarebbe opportuno anche un alleggerimento di adempimenti burocratici, spesso inutili e costosi per le medie e piccole imprese.
13: La Festa di Nove rappresenta ogni anno anche un'occasione per valorizzare e promuovere uno dei comparti storici dell'artigianato artistico vicentino. Ascoltiamo ancora Maria Teresa Maroso.
16: Sono tanti gli stimatori appassionati di ceramica che ogni anno visitano Nove. La produzione di ceramica nel nostro territorio nel tempo si è diversificata, specializzata, a volte rinnovata e reinventata. La Festa della Ceramica è anche un momento per mostrarsi al pubblico, aprire i portoni delle aziende, discutere e confrontarsi. E anche a mettere a contatto realtà produttive, grandi e piccole, con il mondo della scuola.
13: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo tra poco con l'Impresa Fa Notizia qui su Radio Vicenza.
17: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
12: L'Impresa Fa Notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
13: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa Fa Notizia. Passiamo alla scuola. Martedì 15 settembre sono stati consegnati all'Istituto Fogazzaro di Noventa Vicentina i diari per il nuovo anno scolastico offerti dal raggruppamento di Noventa di Confartigianato Vicenza. Sentiamo il presidente Riccardo Barbato.
18: La motivazione che ci ha spinto è stata quella di essere partecipi in modo attivo alla formazione di ragazzi, della comunità, essere vicini al territorio, essere nella comunità di Noventa, e quale miglior modo se non aiutare la scuola nella realizzazione di questo diario. In tema di orientamento scolastico, Confartigianato è attiva con molte attività. Una su tutte è l'Academy di Confartigianato, che partirà nelle prossime settimane, al quale le scuole della provincia si sono iscritte e hanno fatto richiesta di laboratori che i nostri artigiani mettono a disposizione. Altra attività che partirà nei prossimi mesi è il Talento Porta Lontano, è proprio finalizzata all'orientamento dei ragazzi delle terza media per le scuole superiori, la scelta delle scuole superiori di indirizzo.
13: Parliamo ora del Vicenza Design Workshop organizzato dall'Università UAV. Tra le realtà coinvolte anche un'impresa associata con Confartigianato Vicenza, la falegnameria di Gabriele Cocco, visitata dagli studenti nell'ambito del laboratorio dedicato al tema Il tempo non perso. Ascoltiamo Emiliano Vettore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.
19: Sono molto contento di essere qui oggi perché oggi come Fondazione Studi Universitari riusciamo a mettere insieme due realtà molto importanti per la nostra città. È proprio con questa logica che è nata l'Università a Vicenza. Da un lato l'eccellenza universitaria, le università che con le loro avanguardie possono in qualche modo contaminare il mondo delle aziende, e dall'altro lato le aziende stesse che rappresentano il patrimonio del nostro territorio aziende che hanno una dimensione tanto industriale ma soprattutto artigiana, visto che oltre il 90% delle aziende del territorio hanno una dimensione artigiana. Io credo che il vantaggio sia reciproco. Da un lato i ragazzi possono in qualche modo entrare in contatto con quella che è la realtà produttiva di un territorio e dall'altro lato invece le imprese possono capire quali possono essere nuovi modelli di business da poter sviluppare e in qualche modo essere anche più felici e più in qualche modo anche innovatori in quello che fanno.
13: E ora l'imprenditore artigiano Gabriele Cocco.
20: Beh, quella mattinata è stata molto piacevole. I ragazzi sono stati attenti ma soprattutto curiosi e ho spiegato quello che era la mia azienda e quello che è un po' il mondo del legno. Idee chiare, progetti molto diversi uno dall'altro, però in realtà ho visto solamente la bozza. Adesso sono qui a vedere il risultato finale, insomma, e la presentazione. Io gli auguro a questi ragazzi che questo workshop gli sia stato utile e casomai abbia risvegliato in qualcuno di loro una scintilla, un focarello per dire caspita, anche col legno si possono realizzare belle cose.
13: Terminiamo con gli appuntamenti. Confartigianato Vicenza propone 3 incontri all'interno di SEC, la fiera dedicata al fotovoltaico e ai sistemi di accumulo energetico, in programma da ieri alla fiera di Vicenza. Invece sabato 26 settembre alla Fondazione Zoe di Vicenza, appuntamento con La forza della bellezza, prevenzione, cura di sé, solidarietà, evento di lancio dell'Ottobre Rosa con laboratori dedicati all'autotrucco e all'automassaggio. Invece domenica 4 ottobre torna Distillerie Aperte. Per la 29esima edizione saranno 4 le distillerie della provincia ad aprire le porte ai visitatori con visite guidate e degustazioni. Infine sono disponibili biglietti per la scuola per genitori 2026 con 3 appuntamenti al Teatro Comunale di Vicenza. Stefano Rossi il 6 ottobre, Daniela Lucangeli il 13 ottobre e Vincenzo Schettini il 3 novembre. Informazioni e iscrizioni su confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa Fa Notizia ritorniamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
12: Avete ascoltato l'Impresa Fa Notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
21: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
22: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
23: Radio Vicenza.
24: Time o'clock.
25: Sono le 13:04.
26: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Dali, c'è l'operazione Spesa Felice.
4: Nei supermercati Alialiper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
27: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
28: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
29: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia in questo mercoledì 23 settembre. In apertura una notizia di cronaca dal veneziano. A Santa Maria di Sala un 42enne è stato allontanato dalla casa della madre anziana con divieto di avvicinamento e di dimora nel comune. Da circa 6 anni sarebbe stata vittima di minacce, offese e violenze fisiche, tra cui un episodio in cui il figlio gli avrebbe storto un braccio. Incidente ieri sulla Riviera Berica da Gugliaro, all'altezza dell'incrocio con Via Pilastri. Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito dopo lo scontro con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al giovane. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità. 9 alveari per tutelare la biodiversità e monitorare l'ambiente. Al Parco delle Associazioni, vicino al Parco Retrone di Vicenza, nasce un nuovo apiario grazie ad un patto tra Comune, Società Agricola Oromel e Oliviero Group. Il progetto prevede anche la cura dei 19.000 metri quadrati di area verde, attività per scuole e cittadini. Il mercato settimanale di Piazza Matteotti a Vicenza sarà sospeso domani giovedì. La decisione è necessaria per consentire il trasporto dell'estasi di San Francesco di Giambattista Piazzetta in prestito per una mostra a Roma. L'opera, lunga 4 metri, sarà trasferita con due mezzi di grandi dimensioni, impegnando la piazza dalle 8 e per diverse ore. Due cuori, un tandem, la pedalata promossa da Aido per sensibilizzare sulla donazione degli organi ha fatto tappa ieri in Piazza dei Signori a Vicenza. Protagonisti Giovanna Cursi e Maurizio Vanucci, marito e moglie. 4 anni fa Giovanna ha donato un rene al marito. Oggi la pedalata benefica ha fatto tappa all'ospedale San Bortolo. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, permangono lunghe code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi di nostra competenza. Apriamo una finestra sui cantieri notturni e vi anticipiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Play the hits.
7: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
8: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
7: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Ben ritrovati, eccoci qua ancora insieme se ci state ascoltando dalla radio oppure magari ben collegati per quanti ci seguono attraverso l'app dell'emittente. Sono Maurizio Rossi, questa Radio Web, noi possiamo quest'oggi partire, siamo già mercoledì, abbiamo tante notizie interessanti e curiose che riguardano il mondo della tecnologia.
0: Radio Vicenza.

Si entra nel vivo della puntata di Radio Web, amici, quest'oggi. Beh, qui vengono segnalati continuamente degli attacchi dalle varie intelligenze artificiali che fanno un po' da sole oramai, perché i ricercatori di Nightingale Collective, gli stessi che hanno descritto l'uso non autorizzato di un sito tedesco, avrebbero individuato un attacco effettuato dagli agenti di OpenAI. È avvenuto all'inizio di maggio, come è stato indicato anche nella timeline dell'incidente. Il bersaglio era Ruby Gems, il package manager del linguaggio Ruby. L'azienda americana ha confermato l'accaduto e quindi fornirà dettagli al termine delle varie indagini. Che cosa è successo? Beh, come riporta Wall Street Journal, quello di maggio è stato il primo attacco in ordine di tempo, per il settimo in totale, che riguarda OpenAI. Secondo molti esperti di sicurezza, verranno sicuramente scoperti altri attacchi nei prossimi giorni. È chiaro che l'azienda non ha implementato adeguate protezioni durante la valutazione delle capacità dei suoi modelli. Il CEO ha suggerito comunque di rallentare lo sviluppo. L'attacco rilevato, dicevo, all'inizio di maggio era stato dato il nome di Gemsurfer. A distanza di 4 mesi, ecco, si è scoperto che gli autori non sono esseri umani ora, ma è proprio l'intelligenza artificiale, gli agenti, appunto, di OpenAI. A quest'ultima era stato assegnato il compito di recuperare informazioni da internet. Ecco, per motivi attualmente ignoti, hanno creato numerosi account su RubyGems, sfruttando una vulnerabilità nel sistema della verifica delle mail, e hanno successivamente caricato oltre, pensate, 2000 pacchetti noti come Gems su RubyGems. Il team di sicurezza avrebbe rilevato un improvviso traffico simile proprio a un attacco DOS, disattivando la restrizione dei nuovi account per 4 giorni, rimosso anche oltre 500 pacchetti. E poi, dopo aver riaperto le registrazioni, gli agenti avrebbero pubblicato altri 88 pacchetti. E questo è andato avanti fino al 18 di giugno. Ma pensate, dico, vabbè, insomma, ora fa tutto l'intelligenza artificiale, esce dalla sua sandbox, esce di casa, va dove vuole, poi ritorna con il bottino.

E andiamo avanti, amici, nella puntata di Radio Web, perché questo argomento è un po' inquietante. LG aveva risposto con un comunicato inviato al sito Tom's Hardware, il produttore coreano, che ha pubblicato anche una dichiarazione ufficiale ora sul suo sito aziendale per smentire quello che ha riportato in un video Gamers Nexus, spiegando come funzionano le tecnologie che sono presenti nelle sue smart TV. Sì, perché sembrava, insomma, che questa TV era un po' spiona. LG sottolinea che le recenti notizie apparse online potrebbero avere contribuito a creare delle idee errate sul funzionamento delle smart TV. Il produttore coreano ha quindi descritto in dettaglio tutte le tecnologie criticate e illustrato anche un approccio alla privacy, evidenziando la massima trasparenza, il consenso informato e il controllo da parte degli utenti. Insomma, la funzionalità magari di riconoscimento vocale per ricerca e controllo della smart TV è disattivata. Se l'utente sceglie di attivarla, può, diciamo così, essere usata.

0: diretta, diciamo premendo un pulsante sul telecomando e comandi vocali sui modelli supportati. Il rilevamento della parola d'attivazione, il cosiddetto wake word, e l'elaborazione dell'audio associato avviene localmente e subito poi eliminato. Se l'utente ha attivato, diciamo così, il controllo vocale a mani libere, la Smart TV potrebbe anche continuare a monitorare la presenza della parola d'attivazione anche quando è in stand by. Diciamo che le sessioni di riconoscimento vocale hanno una durata massima, diciamo, di 18 secondi. Durante la sessione e la trascrizione del testo potrebbero finire parole e suoni nelle vicinanze. La Smart TV non ascolta continuamente, registra o magari conserva le conversazioni. Beh, però attenzione, non è noto per quanto tempo questi dati rimangono sui server, e diciamo che le Smart TV di LG possono utilizzare comunque funzioni di rilevamento per riconoscere e comunicare con dispositivi esterni compatibili che gli utenti magari collegano alle TV, tra cui set top box, lettori DVD e console. Le informazioni sulla rete Wi-Fi e la forza del segnale possono comunque essere usate per stimare la posizione approssimata della TV in supporto. Quindi tutte le funzionalità elencate magari sono opzionali in base al paese in cui viene acquistata la TV, e le informazioni raccolte tramite la CR potrebbero essere condivise con LG ED Solution o terze parti. Beh, sono sempre comunque esclusi, diciamo così, i dati associati a voce e suoni ambientali. Speriamo bene.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web, perché si parla sempre di sicurezza. Ci sono alcuni ricercatori che avrebbero individuato l'ennesimo malware per Android denominato Mantax Otax, che combina le funzionalità di ransomware e spyware. Può quindi rubare e cifrare i dati, oltre che mettere il monitoraggio in tempo reale da remoto. Attualmente ha una distribuzione limitata e solo, per fortuna, in Indonesia, ma potrebbe arrivare anche in altri paesi. Attenzione, quindi. È un malware che viene distribuito tramite un'app pubblicata su un servizio di file sharing. I cybercriminali cercano di convincere gli utenti al download con messaggi di phishing o ogni generia sociale. Ecco, si tratta quindi di file APK che devono essere installati manualmente all'avvio dell'app. Vengono poi chiesti numerosi permessi, incluso quello per i servizi di accessibilità, che sono in pratica equivalenti ai privilegi di amministratore. Non fatelo, attenzione, perché dopo aver effettuato la connessione con il server C2, che sta per Command and Control, Mantax Otax, ecco si chiama così, attiva la cifratura dei file con l'algoritmo AES ed elimina i file originali. Questa operazione, certo, ha maggiore successo sui vecchi dispositivi con Android 9 e le versioni vecchie, in quanto Android 10, ecco, non ci sono più delle protezioni, diciamo. Al termine viene mostrato una chat che dovrebbe essere utilizzata per negoziare il pagamento del riscatto. Questo malware offre anche delle funzionalità pericolose: può mostrare magari una falsa schermata di blocco per rubare il PIN, accedere agli SMS, i contatti, la cronologia delle chiamate, cronologia del browser, elenco delle app, account Google, posizioni, messaggi, insomma tutto. Quindi mi raccomando, scaricate magari delle app solo dal Play Store.

0: brano che ci siamo ascoltati fino all'ultima nota e non ci fermiamo. Sì, perché adesso volevo parlarvi, amici, anche di phishing. Attenzione, perché c'è il Computer Security Incident Response Team, ovvero l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, che avrebbero rilevato delle campagne di phishing e smishing. Lo scopo della prima è rubare i dati aziendali attraverso un falso registro delle imprese. Poi c'è la seconda, che prende di mira gli utenti e, diciamo, sfrutta un vecchio trucco, ovvero la mancata consegna di un pacco. Buoni qua, perché l'attacco inizia prima con l'invio di un'email che sembra provenire dal registro delle imprese e dalle camere di commercio. Il contenuto non è, diciamo così, scritto correttamente in italiano, quindi il tentativo di phishing potrebbe essere facilmente identificato. I cybercriminali chiedono con urgenza di inserire o aggiornare i dati aziendali sul portale. Cliccando poi sul link presente nel messaggio viene aperta una pagina con nome login del registro imprese delle camere di commercio in cui devono essere inseriti i dati, e al termine viene aperto il sito legittimo per aumentare la veridicità della procedura. E attenzione, perché questo ente fornisce dei consigli, quindi quello di non cliccare mai sui link nelle mail, insomma aprire direttamente il sito nel browser e verificare con attenzione il dominio nella barra degli indirizzi. Quindi la seconda campagna, che prevede, come dicevo, l'uso degli SMS invece che delle mail, dove l'ignara vittima riceve un messaggio di un presunto corriere, magari in cui è scritto che la consegna del pacco non è andata a buon fine, quindi è necessario, dice, usare il link per organizzare un'altra consegna. Buoni, viene mostrata una pagina in cui l'utente deve inserire i propri dati, nome, cognome, indirizzo, consegna, il capo, la città, la provincia, l'indirizzo email, insomma anche quello di telefono per la riconsegna, dove è necessario pagare poi una tariffa di servizio di 1,50 euro. Vengono quindi chiesti dati della carta, ovviamente il nome del titolare, il numero e la data di scadenza, il codice di sicurezza, e successivamente viene chiesto di inserire anche un codice OTP inviato via SMS. Insomma, fatta bene la cosa. Ovviamente, diciamo, tutte queste informazioni finiranno nelle mani dei cybercriminali e verranno usate per altre attività illecite. Il consiglio sempre quello: non accedete mai ai sistemi tramite link che sono presenti negli SMS, non inserite mai i dati di pagamento in pagine web di cui non è stata verificata con la certezza l'autenticità. Mi raccomando.
1: Radio Vicenza. I will always-

0: love, love.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Ebbene sì, amici, siamo giunti alla conclusione di questa puntata per questo mercoledì insieme con Maurizio Rossi qui a Radio Web. Ci fermiamo e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. L'appuntamento, come sempre, che viene rinnovato. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio.
3: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
4: Pubblicità.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
8: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Vediamo subito l'evoluzione del tempo sul Vicentino. La giornata di oggi, mercoledì, si presenta nel complesso tranquilla, con cielo poco nuvoloso. Il rischio di pioggia rimane molto basso, limitato eventualmente a qualche debole pioviggine mattutina sulle zone prealpine. Nel corso della giornata le temperature resteranno abbastanza contenute rispetto ai giorni precedenti, con valori a Vicenza tra 16 e 24 gradi. E veniamo all'evoluzione: giovedì il cielo resterà per lo più poco nuvoloso, ma con una maggiore presenza di nubi, soprattutto verso est. Venerdì è previsto un nuovo miglioramento, con cielo sereno poco nuvoloso e precipitazioni assenti o molto poco probabili. Le temperature minime tenderanno a risalire, mentre le massime potranno diminuire leggermente. E per sabato la tendenza resta favorevole, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Per ora è tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Buona giornata e buon ascolto.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ma che bel sorriso! Dove vai?
2: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
2: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
3: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Soave e Bivio A22 in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Inoltre dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino sul passante di Messere resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Trieste, uscita alternativa Mirano Dolo sulla tangenziale di Mestre. Infine, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano, entrata alternativa Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Signore e signori, eccoli qua, tocca a noi anche oggi. Siamo arrivati a metà settimana, puntata del mercoledì. Ma chi lo direbbe, che siamo arrivati al 23 di settembre. Ufficialmente siamo anche entrati nell'autunno. E si parla

ecco, è capitato di nuovo. Quando leggo queste notizie, a me fanno venire i brividi, perché se ti capita una cosa del genere, non lo so, so, anche se penso che da noi ci sono dei sistemi, insomma, molto efficaci in questo senso. E di cosa sto parlando? Di persone che si risvegliano già all'interno di una bara. Mannaggia, è capitato a questa donna di 65 anni in Cina, creduta morta e custodita in una bara refrigerata in attesa dei funerali. Adesso si è svegliata e, pensate, ha iniziato a canticchiare e a mormorare. Cioè, era lì distesa nella bara, sai, già tutto pronto, allestito, nella bara refrigerata, oltretutto, ecco, in attesa dei funerali. C'erano dei parenti che stavano vegliando e si sono sentiti, cioè, io penso che sarei morto per lo spavento, se fossi stato lì a vegliare qualcuno che credevo morto e si è messo a canticchiare, pensa te.

0: crescita. Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità.

0: città e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Vicenza.

Capita spesso che in qualche sito web dobbiamo dimostrare che non siamo un algoritmo, un'intelligenza artificiale. Ecco, c'è questo codice di verifica anti-spam che poi c'ha sto nome particolare, il CAPTCHA, avete presente? Quello dove ti chiedono magari quante auto vedi in questa immagine, oppure riscrivi questo testo. Beh, in India il sistema di prenotazione dei biglietti ferroviari ha generato praticamente il panico sui social, perché hanno implementato questo filtro anti-spam ed era diventato così complesso e pieno di formule, tanto che gli utenti hanno iniziato a ironizzare parlando di test di ammissione universitario obbligatorio solo per comprare il biglietto del treno. Evidentemente avevano un po' esagerato con questi filtri di sicurezza e adesso l'hanno semplificato, perché nessuno comprava più il biglietto.

0: ABC.
1: Professore, c'è una circolare per lei.
2: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
3: 5 in condotta. 5 in condotta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ma torniamo a parlare. No, lo so che l'argomento è un po', ecco, da scaramanzia. Torniamo a parlare di funerali, anzi, parliamo di cimiteri. In questo caso, un cimitero in Ungheria, in un paese che c'è un nome impronunciabile. Ecco, dico solo che comincia per Nierghe sul Falu. Non so, sicuramente non ho pronunciato bene. Ecco, vabbè, in sto paesino dell'Ungheria si è tenuto un campionato che dicono essere tradizionale da quelle parti, ed è un campionato che riguarda tutta l'Ungheria di, pensate un po', scavo di tombe. Sì, cioè è una competizione che è nata un po' per esorcizzare i tabù legati alla morte, dove ci sono queste squadre di becchini che si sfidano a chi scava la fossa più perfetta nel minor tempo possibile.

0: ascolta Radio Vicenza in streaming. www.radiovicenza.com.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, B-Fuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
2: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
8: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
9: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma. In un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni. Si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
10: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
9: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Bentrovati al momento. Lungo le tratte di competenza il traffico scorre in modo regolare, attenzione però alla presenza di diversi veicoli in panne sulla A4 in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre, verso Trieste tra il bivio per la 28 e la Tisana e tra Redipuglia e la barriera di Trieste Lisdert. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera e verrà chiuso sulla A4 lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa Mirano-Dolo sulla A57. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ma certo, bella è bella ed è anche brava. Complimenti, complimenti a Sara Rizea, che è la nuova Miss Italia. Ligure, no, ma è un peccato, perché, cioè, voglio dire, ma perché non la vediamo? Perché la Rai non trasmette più Miss Italia? Che insomma, vabbè, a me piaceva, insomma, come gara, come competizione, mi piace ancora. E poi è bello eleggere la reginetta d'Italia, la ragazza più bella in assoluto. Beh, pensate che la nuova Miss Italia è anche campionessa di nuoto artistico. E quindi complimenti, doppi complimenti.

tempo fa, ma io la ripropongo, la notizia arriva da Isernia, dove questo bar, vediamo adesso se trovo il nome del bar, perché è giusto, cioè chi ha iniziative di questo tipo è bene che sia anche pubblicizzato. In questo bar non mi riportano il nome, c'è un bar comunque ad Isernia dove se porti la tazzina, il caffè ti costa soltanto 50 centesimi. No, perché poi insomma, la tazzina lavata, l'acqua, il detergente, il detersivo della lavastoviglie e così via, insomma, comportano una spesa. E allora in questo bar hanno detto: ti porti tu la tazzina con 50 centesimi e ti diamo il caffè. Mi sembra una bella iniziativa contro il caro prezzi.

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444

0: 34 30 46 88.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

ma continuiamo a parlare di caffè, perché il caffè al bar è quasi un rito. Saluto gli amici baristi, tra l'altro, perché vai lì non solo per bere e basta un caffè, voglio dire, ma vai anche perché scambi quattro chiacchiere con il barista, oppure con gli altri avventori, con gli amici, ti trovi per bere un caffè, magari fai una pausa di lavoro e vai al bar, ti concedi un caffè che ti dà la carica. E quindi non togliamo assolutamente nulla ai caffè del bar, ma parliamo del caffè invece, quello a casa, e sembra stia scomparendo, o almeno si beve sempre meno il caffè dalla moka, che a me tra l'altro piace tantissimo perché c'ha un gusto particolare il caffè della moka, e poi la moka, il borbottio della moka del caffè e il profumo che ne esce, poi anche tra l'altro che invade tutta la casa e ti dà una grinta particolare, beh, sempre meno moche nella casa degli italiani e sempre più tecnologia con queste macchinette del caffè espresso, che sono sempre di più presenti nell'86% delle famiglie italiane, e addirittura adesso ci sono le macchinette del caffè, quelle che comandi con l'app dello smartphone. Sei ancora a letto, ti stai per alzare, fai partire la macchinetta e arrivi in cucina e c'è il caffè pronto. Insomma, anche questo è tecnologia.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Facciamo il punto sul tempo e soprattutto sulla tendenza dei prossimi giorni. Sul Vicentino questa sera il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche addensamento ma senza fenomeni significativi. La situazione rimane quindi tranquilla, mentre nella notte potranno comparire alcune nubi basse o qualche banco di nebbia nelle zone più umide della pianura. Per domani giovedì ci aspettiamo una giornata ancora abbastanza stabile. Il rischio di pioggia resta comunque contenuto, con temperature comprese indicativamente tra 13 e 25 gradi. Venerdì le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime tenderanno a calare. E arriviamo a sabato, la tendenza è per una giornata ancora stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Il quadro generale quindi parla di una fase di relativa tranquillità, qualche passaggio nuvoloso tra giovedì e venerdì, poi condizioni più distese verso il fine settimana, senza al momento indicazioni per un peggioramento importante. Dalla redazione è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

abbiamo parlato prima di una gara particolare, quella dei becchini, no? Di chi scavava la fossa al cimitero più bella, più velocemente, più perfetta. Insomma, vabbè. Parliamo di un altro campionato, in questo caso un campionato mondiale davvero bizzarro, che si è disputato in Inghilterra, il World Gardening Championship, la competizione dove i partecipanti cercano di realizzare la più assurda espressione facciale possibile, cioè praticamente il campionato mondiale delle facce più brutte. Ecco, il vincitore 2026 è stato un certo Ged Eccles, inglese, ha vinto lui in casa, ma questa gara, pensate, risale al XIX secolo, è insomma dal 1800 che fanno sto campionato, dove insomma chi fa la faccia più brutta vince. I could be the-

0: scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 23 settembre. Tragedia a Marostica, è morta a 56 anni Clara Palaoro, insegnante di Pergine Valsugana, rimasta in coma per quasi 8 mesi dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito il 28 gennaio in una struttura privata. Poche ore dopo l'operazione la donna aveva accusato un malore, entrando in coma senza più risvegliarsi. La procura di Vicenza indaga sulla vicenda e ha disposto l'autopsia. La famiglia ha presentato una denuncia. La centrale SUEM 118 di Vicenza rinnova il parco ambulanze con due nuovi mezzi. A Vicenza arriva un'unità di biocontenimento progettata per affrontare in sicurezza le emergenze legate a patologie altamente contagiose, garantendo autonomia operativa e protezione per gli operatori. Novità anche per l'ambulanza destinata all'ospedale di Noventa Vicentina. Nuovi distretti del commercio in Veneto. Tra i 6 nuovi riconosciuti dalla giunta regionale c'è il distretto territoriale dell'Astico, che coinvolge 4 comuni vicentini: Lugo, Calvene, Fara Vicentino e Salcedo. Il Veneto sale così a 191 distretti con 340 comuni coinvolti, uno strumento per sostenere il commercio nei centri urbani. Al via il nuovo progetto scuole di Etra Academy, dedicato a studenti di ogni ordine e grado di Bassano. Le attività gratuite per le scuole affrontano temi come acqua, raccolta differenziata, sostenibilità e biodiversità. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 ottobre, salvo esaurimento dei posti. Lo scorso anno parteciparono oltre 30.000 ragazzi. 10 anni dopo il terremoto del centro Italia, il sindaco di Fiastra, comune marchigiano, Giancarlo Ricottini, ha fatto una visita a sorpresa a Schio. In viaggio in moto ha visto il cartello della città e ha deciso di fermarsi per ringraziare la Protezione Civile Scledense, che nel 2016 rimase per 3 mesi a Fiastra. Un gesto per rinnovare un'amicizia nata nei giorni dell'emergenza. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 21 alle 6 verrà chiusa sulla 4 Venezia Trieste la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa è consigliato lo svincolo di Villesse. Dalle 21 alle 6, sempre nelle notti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre, chiuderà lo svincolo di uscita di Redipuglia in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: The Hits.
1: Your Hits Music Station.
3: Radio Vicenza, The New Hit. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
9: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
3: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
9: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

con impazienza, eccoli qua che sono arrivati i premi Ig Nobel 2026. Allora, di cosa si tratta? Questi premi che vengono assegnati alle ricerche scientifiche più inutili, quelle che proprio ma come fai a pensare una roba del genere e a dedicarci del tempo? E allora, adesso io non vi do in ordine chi ha vinto, ma ad esempio c'è chi ha studiato la fisica degli orinatoi antischizzo, che non è male come cosa, cioè è risolvere un bel problema, trovare la fisica degli orinatoi antischizzo in modo che che la pipì non schizzi in giro. C'è anche chi ha effettuato uno studio sotterrando 1000 paia di mutande in 25 paesi diversi per valutare la salute del suolo. Non chiedetemi come hanno fatto. E qualcuno ha anche effettuato uno studio per scoprire che i ricchi sono più propensi a rubare le caramelle ai bambini. Ecco, i ricchi rubano le caramelle ai bambini. Poi c'è anche, infine, con questo chiudiamo, chi ha condotto uno studio aerodinamico sulla tecnica migliore per soffiarsi il naso.

vabbè, dai, continuiamo, perché davvero questi premi Nobel sono qualcosa che merita un approfondimento, e mi sono letto tutta la notizia su quello che hanno fatto in questi giorni. Io alla prossima volta ci voglio essere a queste manifestazioni particolari, premi Nobel, dove vengono premiate le ricerche scientifiche più assurde, più incredibili, più inutili. E beh, ha spiccato quest'anno il premio per la biomeccanica, dato ad un gruppo di ricercatori britannici e statunitensi, quindi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Si sono messi assieme per dare la definizione più precisa di bacio. Allora, ecco, questo è quello che ne hanno ricavato. Il bacio è un'interazione non agonistica che implica un contatto orale diretto rivolto verso l'altro individuo intraspecifico, con un certo movimento delle labbra / apparati boccali e senza trasferimento di cibo. Per questo hanno fatto una ricerca scientifica che ha vinto, ecco, uno dei tanti premi di questa manifestazione di quest'anno, degli Ig Nobel.

0: Pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.

0: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
1: Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: c'è la grande musica nel pomeriggio di Radio Vicenza, tra poco anche la viabilità, situazione del traffico a Vicenza e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, poco traffico su strade ed autostrade della regione, almeno in queste ore. Possibili attese lungo l'autostrada Milano-Venezia, la A4, dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione di Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'Auto Brennero verso Milano. Attenzione sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Calalzo di Cadore, per lavori si transita a senso unico alternato. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: E vabbè, dai, oggi andiamo avanti con le gare strane. questo è davvero incredibile, ma lo dovremmo fare dappertutto, eh? Secondo me in ogni città, anche in Italia, si è tenuto a New York questo concorso per sosia del sindaco. Ma pensa te che bello, cioè fare, io lo farei anche in ogni comune, in ogni paesello, ecco, cercare di trovare una persona che assomigli al sindaco. E in centinaia si sono presentati nel cuore della Grande Mela per partecipare a questo improbabile concorso per eleggere il sosia ufficiale del sindaco. Il sindaco di New York è Zoran Mamdani, ha scatenato gag, confusione tra i passanti, gente che diceva: guarda lì c'è il sindaco, no, ma di là ce n'è un altro, e sempre lui si è sdoppiato, e così via. Bellissima sta iniziativa, eh?
1: Netto 2.
2: Ma no, bravo, dai, ho studiato, ma dai.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.

io trovo ancora geniale, stavo ancora guardando le immagini che arrivano da New York con questo concorso per sosia del sindaco di New York. Fantastica, fantastica, lo voglio dappertutto questo concorso, alla prossima manifestazione, lo dico a chi organizza magari sagre, eventi e così via, e organizzare il concorso per chi assomiglia di più al sindaco magari della nostra città. Va bene, dai, chiudiamo l'appuntamento di questo mercoledì, grazie a tutti, ci risentiamo domani, ciao da Ivano Visonato.

0: Fiat Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le notizie da Vicenza e provincia di oggi, mercoledì 23 settembre. Il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai ha espresso soddisfazione per l'operazione antidroga della polizia locale tra via Rattazzi e il Quadrilatero, che ha portato all'arresto di un uomo nella cui abitazione sono state trovate dosi di cocaina, eroina, crack e 3.500 euro in contanti. 10 persone già note per consumo di stupefacenti sono state identificate e allontanate. Per il sindaco servono anche modifiche alle norme nazionali. Dopo l'episodio dello studente spinto a terra all'autostazione di Noventa Vicentina all'uscita da scuola, evento fortunatamente senza conseguenze gravi e senza autobus in arrivo in quel momento, SVT rilancia però l'appello alla prudenza e al rispetto delle regole alle fermate. Per il presidente Marco Sandonà serve responsabilità da parte di tutti. È fuori pericolo di vita il ciclista che ieri è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ad Albettone lungo la Riviera Berica, dopo essere stato urtato da un'auto all'altezza della rotatoria in via Cabassa. Dopo l'impatto era finito a terra, soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Un treno diretto ad alta velocità tra Vicenza e Roma, almeno una volta al giorno per direzione. È la richiesta contenuta in una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco. L'obiettivo è avviare un confronto con Ministero, Ferrovie dello Stato e Trenitalia per valutare il ripristino del collegamento. Domenica a Bassano è in programma la gara ciclistica giovanile Rome Classic, organizzata dal Veloce Club. Per consentire lo svolgimento della competizione, dalle 14 alle 16.45 saranno temporaneamente chiuse al traffico diverse strade lungo il percorso di gara. Previste inoltre limitazioni alla sosta e alla circolazione in alcune vie dalla mattinata. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash su Radio Vicenza. Torniamo tra un'ora con nuovi aggiornamenti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo aggiornamento: a causa di un mezzo pesante in panne si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Sulla 4 Venezia Trieste code per incidente in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre in direzione Milano Padova code tra Arino e il bivio per la 13. Questa notte dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo che dalla 31 provenendo da Piovene immette in 4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla 4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano con alternativa allo svincolo di Mirano Dolo sulla 57 e sulla stessa 57 tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: All the hits. Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

programmazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Facciamo il punto sul tempo e soprattutto sulla tendenza dei prossimi giorni. Sul Vicentino questa sera il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche addensamento ma senza fenomeni significativi. La situazione rimane quindi tranquilla, mentre nella notte potranno comparire alcune nubi basse o qualche banco di nebbia nelle zone più umide della pianura. Per domani giovedì ci aspettiamo una giornata ancora abbastanza stabile. Il rischio di pioggia resta comunque contenuto, con temperature comprese indicativamente tra 13 e 25 gradi. Venerdì le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime tenderanno a calare. E arriviamo a sabato, la tendenza è per una giornata ancora stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Il quadro generale quindi parla di una fase di relativa tranquillità, qualche passaggio nuvoloso tra giovedì e venerdì, poi condizioni più distese verso il fine settimana, senza al momento indicazioni per un peggioramento importante. Dalla redazione è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Pubblicità. Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia in questo mercoledì 23 settembre. In apertura una notizia di cronaca dal veneziano. A Santa Maria di Sala un 42enne è stato allontanato dalla casa della madre anziana con divieto di avvicinamento e di dimora nel comune. Da circa 6 anni sarebbe stata vittima di minacce, offese e violenze fisiche, tra cui un episodio in cui il figlio gli avrebbe storto un braccio. Incidente ieri sulla riviera Berica da Gugliaro, all'altezza dell'incrocio con Via Pilastri. Un motociclista di 21 anni è rimasto ferito dopo lo scontro con un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al giovane. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità. 9 alveari per tutelare la biodiversità e monitorare l'ambiente. Al Parco delle Associazioni, vicino al Parco Retrone di Vicenza, nasce un nuovo apiario grazie ad un patto tra Comune, Società Agricola Oromel e Oliviero Group. Il progetto prevede anche la cura dei 19.000 metri quadrati di area verde, attività per scuole e cittadini. Il mercato settimanale di Piazza Matteotti a Vicenza sarà sospeso domani giovedì. La decisione è necessaria per consentire il trasporto dell'Estasi di San Francesco di Giambattista Piazzetta in prestito per una mostra a Roma. L'opera, lunga 4 metri, sarà trasferita con 2 mezzi di grandi dimensioni, impegnando la piazza dalle 8 e per diverse ore. 2 cuori, un tandem, la pedalata promossa da Aido per sensibilizzare sulla donazione degli organi ha fatto tappa ieri in Piazza dei Signori a Vicenza. Protagonisti Giovanna Cursi e Maurizio Vanucci, marito e moglie. 4 anni fa Giovanna ha donato un rene al marito. Oggi la pedalata benefica ha fatto tappa all'ospedale San Bortolo. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale dalle 21:30 di questa stasera alle 5:30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21:30 alle 5:30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: This is a star-studded,

0: Pubblicità.
1: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, poco traffico su strade ed autostrade della regione, almeno in queste ore. Possibili attese lungo l'autostrada Milano-Venezia, la A4, dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Est in direzione di Venezia e tra Verona Sud e il bivio per l'Auto Brennero verso Milano. Attenzione sulla statale 51 bis di Alemagna, all'altezza di Calalzo di Cadore, per lavori si transita a senso unico alternato. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. More
3: music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
4: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
3: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
4: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo nuovo appuntamento informativo da Vicenza e provincia. Tragedia in montagna sulla Croda del Becco, al confine tra Belluno e Bolzano. Un escursionista tedesco è precipitato per circa 50 metri dal sentiero della Via Normale, finendo in un avvallamento sul versante del lago di Braies. L'allarme è scattato attorno alle 13.50. I soccorritori, raggiunto il corpo in un ghiaione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Piazza Matteotti si prepara ad una storica trasformazione. Il comune di Vicenza punta a farne una nuova piazza dei signori, con spazi per eventi, plateatici, verde e una maggiore valorizzazione dei monumenti. La progettazione sarà sostenuta da Fondazione PL24, già impegnata nella riqualificazione dell'ex macello. L'obiettivo è collegare i due interventi. La centrale SUEM 118 di Vicenza rinnova il parco ambulanze con due nuovi mezzi. A Vicenza arriva una unità a biocontenimento, progettata per affrontare in sicurezza le emergenze legate a patologie altamente contagiose, garantendo autonomia operativa e protezione per gli operatori. Novità anche per l'ambulanza destinata all'ospedale di Noventa Vicentina. Nuovi distretti del commercio in Veneto. Tra i sei nuovi riconosciuti dalla giunta regionale c'è il distretto territoriale dell'Astico, che coinvolge quattro comuni vicentini: Lugo, Calvene, Fara Vicentino e Salcedo. In Veneto sale così a 191 distretti con 340 comuni coinvolti, uno strumento per sostenere il commercio nei centri urbani. Un treno diretto ad alta velocità tra Vicenza e Roma, almeno una volta al giorno per direzione. È la richiesta contenuta in una mozione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Rucco. L'obiettivo è avviare un confronto con Ministero, Ferrovie dello Stato e Trenitalia per valutare il ripristino del collegamento. A Roana torna Verben, il festival che celebra i colori e i sapori dell'autunno sull'altopiano dei sette comuni. L'appuntamento è il 3, 4, 10 e 11 ottobre nelle sei frazioni del comune, con escursioni, mercatini, spettacoli, musica e iniziative per famiglie. Nel secondo weekend torna anche il trenino itinerante sulle tracce della storica Vaca Mora. Torna Isola Vicentina in Doc, la rassegna dedicata al cinema documentario, in programma dal 24 al 27 settembre al Cinema Marconi. Quattro giorni di proiezioni e incontri con registi e artisti, rivolti anche a oltre 3.000 studenti del territorio. Il brindisi ufficiale sarà affidato all'Essini Durello Doc, scelto come vino della manifestazione. Termina qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia tuttora in coda per incidente sulla 4 Venezia Trieste verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre sulla A4 in direzione Padova Milano, rallentamenti tra il bivio per la 57 e l'allacciamento con la A13. Sul tratto Brescia Padova code tra Soave e Verona Est in direzione Milano per incidente risolto, e per traffico intenso rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sempre verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste, tra Castellana e il bivio per la A27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.
10: Back to me. You play back to me.

Ed è che ci siamo, siamo pronti? Ma certo che siamo pronti. Radio VIP Vicenza Party, buona serata, benvenuti. Eccoci qua, ciao a tutti. Quello che vi parla chiaramente, voi lo conoscete bene, quello più bravo, più bello, più figo. Caro Marco, è una questione di autostima. Ogni tanto qualche pacca nella spalla dobbiamo darcela, perché sennò qui. Come va? Tutto a posto? Io non è che sono molto molto in forma. Soffro di un problema che si chiama diverticolite e qua mi stanno dicendo che mi sono diverticolito troppo. Questa mi mancava sinceramente. Ancora musica, poi ci risentiamo.

0: Allora, beh, devo dire che come vi dicevo prima, no, a parte non sono particolarmente in salute questa sera, ma quindi onde evitare qualche colpo di tosse in diretta, vabbè, ogni tanto mi sentirete sparire, vabbè, sono acciacchi di stagione, come li chiamo, poi quando ci sono questi cambiamenti repentini di temperature, visto la mia veneranda età, e non solo la mia, no, è solo che di là c'è una band di vecchiotti, no? Perché abbiamo Orazio Voice, abbiamo Dado DJ, siamo tutti più o meno della stessa classe, poi avremo anche un ospite, una persona che ha fatto radio tanti anni e che comunque voi sicuramente riconoscerete. Va bene, detto questo, vi voglio dare anche le coordinate per mettervi in contatto diretto con noi, fatelo ora, fatelo adesso, 371-1200-116.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio VIP Vicenza Party, questi sono i grandi successi di Radio Vicenza, le hit di Radio Vicenza, questo contenitore che ha visto protagonista nella serata di ieri il nostro buon Marco Sella, domani toccherà al nostro buon Mauro Ross e venerdì toccherà al nostro meno buon Orazio Voice, che naturalmente vi terrà compagnia all'interno di Nudisco Generation. Allora, prima di andare con la pubblicità volevo salutare Guido. Ciao grande Andrea L, un grande saluto da parte di Guido di Brenzone sul Garda, provincia di Verona. Un abbraccio forte e viva Radio Vicenza. Bene, e queste cose ti danno veramente molta soddisfazione.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
5: Radio Vicenza.

Mambo Chicaion. Allora, beh, c'è da dire, c'è una versione che poi non è la versione originale. La versione originale non, sinceramente, non ricordo a quando risale, ma so che negli anni 80 ci fu la stessa versione, lo stesso brano, scusate, della Decaying Gang. Don't Look Any Farther era il titolo, ma la canzone era praticamente questa, molto molto bella. Bene, 19.28, anzi 19.29 in questo preciso istante. Buona serata, ben sintonizzati, ben collegati su Radio Vicenza. Io sono Andrea L, il classico del mercoledì, assieme naturalmente, come di consueto, fino alle ore 21 circa. Va buono? Adesso ancora grande musica.

Allora attenzione. Attenzione, sì. No, mi è venuto un colpo di tosse e sono scappato dal microfono. Vabbè. Allora, attenzione, perché tra non molto, tra qualche minuto, avremo il collegamento con il nostro buon Martino Montagna, che naturalmente ci aggiornerà sulle previsioni meteo per i prossimi giorni.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Facciamo il punto sul tempo e soprattutto sulla tendenza dei prossimi giorni. Sul Vicentino questa sera il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche addensamento ma senza fenomeni significativi. La situazione rimane quindi tranquilla, mentre nella notte potranno comparire alcune nubi basse o qualche banco di nebbia nelle zone più umide della pianura. Per domani giovedì ci aspettiamo una giornata ancora abbastanza stabile. Il rischio di pioggia resta comunque contenuto, con temperature comprese indicativamente tra 13 e 25 gradi. Venerdì le temperature minime saranno in lieve aumento, mentre le massime tenderanno a calare. E arriviamo a sabato, la tendenza è per una giornata ancora stabile, con cielo da sereno a poco nuvoloso. Il quadro generale quindi parla di una fase di relativa tranquillità, qualche passaggio nuvoloso tra giovedì e venerdì, poi condizioni più distese verso il fine settimana, senza al momento indicazioni per un peggioramento importante. Dalla redazione è tutto, appuntamento al prossimo aggiornamento.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Mani, mani, mani, uragani per Clara, mamma. Io, vabbè, poi de gustibus, no? Voglio dire. Però le canzoni di Clara a me piacciono. Mi sanno di spensieratezza, di estate. Sì, pensa, Dado, pensa tu, mi fai segno a roba passata?
1: No, ma è una cosa che ti fa
0: i tuoi
1: ti
0: tempi.
1: Fa, ma è una cosa che ti fa viaggiare, no?
0: Sì.
1: Sì, è una bella sonorità.
0: Bello, bello, mi piace, piace. Allora, caro Dado, so che dobbiamo fare alcune cose, però abbiamo
1: i
0: sottospecie di...
1: Di
0: strumpallazzi sciccosi là di là, Orazio Voice, e poi l'altro non voglio dire il nome perché poi verrà qui e si presenterà lui, eccetera. Beh, tu non c'eri qui mercoledì scorso,
2: ma ti ho ascoltato,
0: mi hai ascoltato e hai sentito messaggiato. E hai sentito che c'era quella persona che fa per tre.
2: Okay.
0: Chi fa da sé fa per tre, e invece Aldo Fontana fa sempre per tre. Vabbè, non lo so.
1: Energia ragazzi, energia.
0: Allora, io volevo salutare Aldo Fontana che mercoledì scorso era qui con noi, e poi lui è un personaggio che lui è abituato a farci divertire, a farci fare festa, e anche quando è serio praticamente ci fa fare festa lo stesso, cioè irradia, se vogliamo rimanere. Energia,
1: energia, no?
0: Ecco, quindi allora 371-1200-116, abbiamo qualche messaggino che andremo a leggere tra qualche istante. Io volevo capire se i ragazzi di là venivano di qua perché dovevano dire fare, ma mi sembra che siano impegnati in approcci culinari.
1: Tempo ce n'è?
0: Tempo ce n'è.
1: Allora intervengo io, dai.
0: Intervengo io. Oh. Vai.
1: Allora, noi siamo stati premiati questa sera, eh?
0: Siamo stati premiati.
1: Siamo primi.
0: Io e te?
1: No!
0: Radio
1: no,
0: Vicenza.
1: È stata premiata Radio okay. Vicenza, però lo diciamo più tardi. Diamo un po' di suspense a questa premiazione.
0: Io qualcosa so, sì. Non voglio spoilerare niente, ma... però siamo stati premiati perché abbiamo avuto una bella opportunità.
1: Ma sì, dai, però... I premi sono due questa sera. Allora, questo premio che lasciamo ai nostri ascoltatori, un po' di suspense, però voglio dire che il primo premio sei tu.
0: Io?
1: Perché tu questa sera sei qui presente, è il nostro grandissimo premio, perché so che questa notte tu hai contato le pecorelle.
0: Sì, le mandrie, le mandrie.
1: Ma anche le piastrelle del salotto, perché hai
0: le pecorelle,
1: avuto una
0: nottataccia. Sì, perché mi stavo diverticolendo molto.
1: Ah, sì, ti stavi diverticolendo
0: a contare le pecorelle. Così,
1: comunque, dai, ti vedo sempre bello pimpante, dai che...
0: Assolutamente, no. Anche perché alla fine, quando siamo davanti a questi microfoni, il nostro obiettivo chiaramente è quello di far passare un'ora, due ore, che dir si voglia, ai nostri radioascoltatori, che magari qualcuno potrebbe anche non aver avuto una giornata particolarmente bella. Allora, ecco che accende Radio Vicenza, sente naturalmente quello più bravo, più bello, più figo, che spara minchiate, diciamo, senti che minchiate spara questa, effettivamente, questa era una di quelle.
1: Infatti, proprio, e questa, diciamo che questa sera abbiamo due premi.
0: Okay.
1: Il primo premio sei tu che sei qui presente.
0: Grazie, grazie.
1: Qui a sul pezzo.
0: Grazie, grazie.
1: E
0: gentilissimo.
1: Poi... Suspense,
0: ne parleremo dopo. Ok, diamo un po' di spazio alla musica, quindi ancora ben sintonizzati, questa è Radio Vicenza.
3: Radio VIP Vicenza Party.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
4: 100 prodotti di grandi marche con il 30% di sconto. 100 occasioni per riempire il carrello e ritrovare il sorriso.
5: Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
6: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
9: Vicenza, il suono di Radio VIP Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali Iper fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
7: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
6: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
8: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
6: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buona serata. Sulla 4 Venezia-Trieste un incidente continua a provocare code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiuso lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo Marghera. Nella stessa fascia oraria, sulla A4 chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa è consigliata Mirano Dolo sulla A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: 371-1200-116, questo è il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi. Volevo salutare Giancarlo, Francesca, che un'ora fa stavano andando a lavorare, adesso praticamente sono già al posto di lavoro. Comunque, essendo che sono fedelissimi chiaramente di Radio VIP, soprattutto il mercoledì, sappiamo che anche sul posto di lavoro chiaramente ascoltano Radio Vicenza. Bene, io sto aspettando sempre voi, sto aspettando sempre voi, caro Gio Mandigo. Allora,
1: qualcuno sta a cose, diciamo così, estive che ormai sono già passate, ragazzi.
0: Qualcuno sta alludendo a queste cose estive che...
1: Carissimo Andrea, buonasera intanto agli amici e ascoltatori di Radio Vicenza. Io chi sono? Gio Mandingo.
0: Allora ascoltami Gio, io avevo preannunciato che ci sarebbe stato un ospite, ma non avevo detto chi, perché ho detto già comunque molti di voi, tantissimi di voi già lo conosceranno, poi è già stato qui ospite. Sei stato ospite, ci sei?
2: Voglio bene Andrea, buonasera a tutti da Paolo Giaretti.
0: Niente che grande Paolo, grande Paolo. A volte si rivedono, no?
2: Allora, io sono testimone delle gesta di Gio Mandingo, perché abbiamo fatto una settimana in Calabria assieme a questo personaggio.
0: Ti vedo turbato.
2: Sì, sono ancora psicologicamente instabile.
1: No ragazzi, qua adesso questa sera veramente il punteggio va a mille. Gio Mandingo è il numero uno e sta avendo in tutta la provincia, in tutta la regione, addirittura in tutta la nazione una risonanza incredibile, per cui su Radio Vicenza troverete prossimamente anche un programma proprio di Gio Mandingo. Va bene?
2: Va bene, va bene così.
0: Ci sarà bene così. Ma sei sicuro che va bene?
2: Va benissimo.
0: Vabbè, io comunque desto qualche preoccupazione.
3: Allora io come testimone dico che ha fatto effetto veramente, è stato quel cuoricino che Gio Mandingo indossava in un costumino un po'. Paolo, le parti giuste.
4: Sì, l'aveva precisato.
0: E poi abbiamo fatto sconvolgere anche la Gio.
4: La Gio.
1: Ragazzi, c'erano tre asciugamani arrotolate, per cui...
0: Tre perché è per una questione di grandezza.
2: Vedere per credere.
0: Infatti tu hai visto e ti capiamo, voglio dire.
3: Allora Andrea, voglio dire che Orazio e Paolo sono quelli che sono stati premiati questa sera insieme con noi. Andiamo a svelarlo.
0: Non dopo le 21 però.
3: Magari.
0: Dopo le 21.
2: Grazie a tutti, buona serata.
0: Grazie Paolo, e quando vuoi ti aspettiamo qui. Allora io, permettimi una cosa.
2: Vai.
0: Allora io ascolto non solo Radio Vicenza, ascolto anche altre radio, e radio bellissime, ok? E devo dire che chi è a capo un po' della programmazione musicale, chi ha le idee, chi è il famoso station manager, sono tutte persone della nostra compagnia.
2: Over.
0: Quindi voglio dire, avere una persona come te, comunque di nutrita esperienza radiofonica, è sempre un piacere.
2: La radio è innata in me, è inutile nasconderlo, e quindi è un piacere, e vi ringrazio essere ospite qui a Radio Vicenza.
0: Ecco, quindi la radio, abbiamo capito, fa parte del DNA di Paolo Giaretta.
5: Radio VIP, party, le hit di Radio Vicenza.

Questa canzoncina di Alvaro Soler, sinceramente me l'ero dimenticata. Questa Pagame del 2025, vabbè, il genere è sempre quello. Quindi, allora, dove eravamo rimasti? Ai messaggini al 371-1216. Poi sapete che il mercoledì sera qui c'è sempre una bagarre. La settimana scorsa c'era Aldo Fontana, che fa per tre. Questa sera invece siamo tornati con lo staff classico del mercoledì, con chiaramente Dado DJ, Orazio Voice e l'ospite d'eccezione questa sera, Mister Paolo Giaretta, grande voce, voce veteranissima della radio. Vabbè, questo è il privilegio che ci dà Radio Vicenza. Questa la conoscete? La vecchia Show Me Love di Robin Esser, rifatta da LB1.

0: Beh, devo dire, questi sono quei remix, quei rifacimenti veramente molto molto belli. La canzone che risale al 1994-1995 di Robin S e Show Me Love, rifatta da LB1, targata appunto 2026, questa I Need a Sing, Show Me Love. Devo dire, un bel rifacimento, è stata rifatta veramente molto molto bene, perché ti aggiorna le sonorità musicali, però riportandoti a quelli che sono stati i mitici anni 90, insomma, che non è mica cotteca, voglio dire, vabbè, grandi cose. Allora, a volte, adesso noi parliamo di tecnologia, no? Adesso abbiamo ben potuto sentire l'uscita dell'iPhone nuovo, bebè, piripì, 4G, 2G, 3G, 5G, GG. E vabbè, però a volte la tecnologia può portare anche delle cose poco piacevoli. Perché questo signore, cari signori e signore, è stato aggredito dalla folla, sequestrato e legato a un palo del ripetitore di telefonia mobile. Un operatore è stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano nello stato dell'Uttar Pradesh, non so se si pronunci così, inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. Quindi l'episodio è avvenuto la scorsa settimana, giovedì 10 settembre, ma soltanto nelle ultime ore la polizia di Fatehpur, se si pronuncia così non lo so, ha pubblicato sui social le immagini e gli aggiornamenti sul caso. Sei persone sono state chiaramente arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportato dai media locali, la vittima dell'aggressione è un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio del ripetitore. E poverino, noi vediamo qui le foto e penso che questo di 5G ne abbia già avuta a sufficienza. Allora, noi ci lasciamo? Dai, ce l'abbiamo fatta a leggere l'articolo, perché come vi dicevo a inizio programma non sono molto in forma, però dai, ci siamo arrivati in fondo senza nemmeno un colpo di tosse. Cosa c'è? La pubblicità. Ok, allora ci lasciamo, piccolo spazio pubblicità e poi ritorniamo con Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il

0: 334-504. Sharing Caffè. La notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Courtois. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party.
6: Hi, this is James Blunt.
7: Hi, this is Chris
8: and Johnny
7: from the band Coldplay.
9: Hi, it's Madonna.
10: Hi, this is Jimmy Stafford from Train.

0: Allora, ve ne andate? Ve ne andate? Martino, tu che sei l'unica persona seria qui, cerca di... Non puoi contagiare questi quattro?
1: Impossibile,
0: impossibile.
2: Sì, sì, impossibile, difficilissimo. Non, ormai è una missione, proprio una causa persa.
0: Sono irrecuperabili, vabbè. Allora salutiamo Razio Voice, Gio Mandino.
3: Ragazzi, noi ci sentiamo venerdì con un Disco Generation dalle 19:21. Stasera qua siamo veramente belli carichi e siamo felici di essere felici.
0: Esatto.
3: Qui la cosa è molto felice. Ciao a tutti, buona serata su Radio Vicenza.
0: E speriamo di trasmettere la nostra felicità anche ai nostri ascoltatori.
4: E aggiungo, felici e premiati.
0: Felici ancora, e premiati. Prima o dopo cosa sta? Arriveremo. Ecco, perché sono già le 20:30, abbiamo 20 minuti, voglio dire. No? Perché...
4: 10 minuti, dai, 10 minuti.
0: 10 minuti svegliamo questa cosa, che Dado continua a dire che Radio Vicenza è stata premiata.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. Radio VIP.

0: Katy Perry, sempre brava, sempre graffiante, sempre energica. Questa Waterbird. Caro Dado, noi dobbiamo fare dei ringraziamenti, ma poi c'è, legato ai ringraziamenti, c'è questo premio che...
1: Questo premio che è stato premiato, cioè siamo stati premiati.
0: Siamo stati premiati, noi di Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza Party, in particolare proprio il mercoledì sera con il Music Salame, siamo stati premiati da chi? Della pasticceria di Ruppo, ragazzi, di Chiampo, in via Giacomo Zanella, che ci coccola sempre, ma siamo stati i primi.
0: In
1: I
0: assoluto.
1: Primi in assoluto hanno scelto proprio la trasmissione tua, Andrea, con i nostri ospiti.
0: Che onore!
1: Che onore! Per assaggiare questi dolci, i nuovi dolcetti che hanno fatto alla mandorla, che non hanno ancora un nome, ma com'erano, Andrea? Com'erano?
0: Eccezionali.
1: Erano.
0: No, devo dire veramente. Allora, come ti dicevo, no? Prima hanno delle caratteristiche che
1: del sud.
0: Che possiamo anche dire di cosa, no?
1: Sì.
0: Pasta di mandorle.
1: Pasta di mandorle.
0: Ecco, allora io.
1: Hai le tue origini anche.
0: Io,
1: no?
0: Ho origini salentine. Ecco. Quindi praticamente io non ho mai amato tantissimo la pasta di mandorle perché ha un gusto molto forte e tende a saziarti troppo, no? Ok. Quindi. Devo dire, oggi tu sai che ho qualche problema di salute, ho voluto assaggiare, ne assaggio uno giusto per, e penso di avermene mangiati 4, 5, 6.
1: Ed è molto equilibrato, come hai detto.
0: Assolutamente.
1: Il gusto è equilibrato. Abbiamo Orazio qui che sicuramente, vieni qua Orazio, vieni qui, perché sei
0: non vado più bene, ragazzi.
1: Uno di quelli premiati questa sera dalla pasticceria di Ruppo con
0: ti hanno dato
1: un'ora.
2: Abbiamo mangiato questa cosa un po' strana, che è nuova e aveva una forma un po' particolare che dobbiamo definirla.
0: Sì.
2: Sai, io quando vado a funghi dalle mie parti, noi troviamo delle cose, diciamo così, un po' rotonde all'interno e li chiamiamo scoresete de volpe. È questa cosa che abbiamo mangiato stasera aveva un po' una sensazione delle scoresete de volpe.
0: Allora,
1: allora carissimo Nicola di Ruppo, che ci stai ascoltando sicuramente, questo potrebbe essere anche un po' un motivo di dare il
0: magari,
1: nome appunto a
0: magari
1: questo,
0: la sillabiamo, no? SDV.
1: SDV.
2: Allora,
1: bellissimo.
2: Voglio le royalty su questo.
0: Però possiamo, ecco, scoresette di Vicenza.
2: Scoresette
1: de Vicenza. Allora Orazio vuole la royalty addirittura.
0: De Vicenza.
1: Ecco, Nicola carissimo, fai un consulto anche col tuo braccio destro, Riccardo, che avete creato questo dolce veramente bello da questa strana forma,
0: buono,
1: che sembra un sasso.
0: Bello ma buono.
1: Bello ma buono. Diamo un nome. Orazio ha dato la sua.
2: Scoresette de Volpe. Ciao ragazzi, buona serata e buona domenica. Siamo di domenica? Com'è? Sì, buona
1: domenica. Ma è sempre domenica. Sì, qui è sempre
2: ciao
1: domenica.
2: A tutti, ciao a tutti.
1: Mi sembra che qui in radio sia sempre domenica.
0: Scusate, allora secondo me Orazio prima mi faceva assaggiare, non ho potuto assaggiarlo per le mie carenze di salute, quella cosetta, un liquore, un vino che sapeva da...
1: Era una cosa che, un po'...
0: No, che sapeva da vin brulé, no? Che già il profumo di vin brulé sì è buono, ma ti porta avanti, no? Ti porta all'inverno, eccetera. Però io secondo me dentro quel vinello c'era qualcosa di strano, non lo so.
1: Le brocche
0: sono, è un'ora che dicono che devono andarsene, sono ancora qui con un po' di maroni, non lo so. Vabbè,
1: comunque dai,
0: no, scherzo.
1: Ti vedo abbastanza bene, so che hai fretta un po' di lasciare la trasmissione questa sera per le tue condizioni.
0: Sì.
1: Ho detto che è stato il primo premio che abbiamo avuto questa sera averti qui, perché eri veramente messo male.
0: Ero veramente messo molto male con due ore di sonno.
1: E si può dire anche la cosa che sei arrivato, come si dice nel campo di calcio, al rotto della cuffia, sei arrivato.
0: Per il rotto della cuffia, esatto, assolutamente sì.
1: Comunque dai.
0: Ma non potevo non... Allora tu sai che naturalmente io manco naturalmente da Radio VIP solo se sono presso che quasi moribondo. Oddio, non è che fossi poi tanto lontano dall'essere moribondo, bastava uno step in più e poteva succedere una cosa di poco bella. però ce l'abbiamo fatta, siamo qui, almeno Radio VIP l'abbiamo messa in salvo, adesso vediamo se questa notte metteremo in salvo anche Andrea L, voglio dire, poi domani qualcuno, leggete il giornale, ascoltate Martino Montagna, qualcuno vi darà la notizia.
1: Te lo auguro con il cuore, perché so che anche magari, anche per una questione di lavoro, magari domani ci si può anche vedere.
0: Assolutamente sì, e soprattutto perché noi abbiamo anche quella cosa in comune.
1: Sì, abbiamo in comune che abbiamo anche il lavoro che ci permette anche di vederci fuori da quello che
0: dalla radio. E poi la passione. Sì, la musica, le serate.
1: La musica, le serate, il DJ set.
0: Assolutamente.
1: E adesso. Non so, mi hai promosso con la console, non so.
0: Adesso ti sei digitalizzato anche tu.
1: Ragazzi, mi sono digitalizzato.
0: Abbiamo corrotto Dado DJ a lasciare i vinili e i CDJ per passare alla console.
1: Ho fatto la mia ultima serata con i vinili, ragazzi.
0: Col fazzolettino, con le lacrime.
1: Ho fatto una lacrimuccia. Vediamo un attimo, insomma, di riuscire a portare a termine e far divertire la gente anche con questa console che...
0: Allora, come si dice, non è il mezzo, ma è il fine. Perché poi che la musica esca da un vinile o esca da una console, se la musica è bella, la gente la apprezza e la balla, voglio dire.
1: È vero. E anche quando esce
0: E lo dice uno che ha cominciato a fare il DJ nell'84, che per forza di cose, o vinile, insomma, non c'erano scelte.
1: 84!
0: Tanta roba. Bene, ascoltami, facciamo un paio di brani perché poi andiamo ai saluti.
1: Va bene?
0: Ok, allora ci lasciamo un attimino, un po' di buona musica e poi arriveremo direttamente ai saluti.
3: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP.

0: lui è Gabri Ponte in compagnia chiaramente del buon Jovanotti. E vabbè, la voce, il genere, si sente insomma che c'è lo zampino di Jovanotti. Bene, caro Dado, siamo quasi giunti al termine. Siamo giunti ai saluti. Anche questo mercoledì, nonostante i miei acciacchi, è stato un mercoledì pieno anche di sorprese, di cose buone da mangiare, di simpatia per i nostri radioascoltatori, perché loro non hanno potuto avere la fortuna di assaggiare questi dolcetti della pasticceria di Rupo, ma vi diremo il nome appena ci sarà, diciamo, il nome, e poi potrete andare a Chiampo dalla pasticceria di Rupo e acquistarli e assaggiarli, che sono veramente una prelibatezza di origine meridionale, ok, ma fatte al nord.
1: Made in Chiampo,
0: però
1: provincia di Vicenza, ragazzi.
0: Sono in provincia di Vicenza, però ecco, la pasta di mandorle, dicevamo prima,
1: sì, è espressamente meridionale,
0: però è stata rivista in chiave veneta, in chiave vicentina, ok, e quindi tutti gli ascoltatori di Radio Vicenza potranno avere il pregio e la possibilità di degustare questi pasticcini, che devo dire la verità sono stati veramente eccezionali. Bene.
1: Allora Andrea, quasi quasi andiamo in chiusura, perché devo dire ai nostri ascoltatori che sono lì, che ti ascoltano da un paio d'ore, hai un po' perso il colorito che avevi
0: prima. La bronzatura,
1: sei un po' bianchetto, vedo che vedi l'ora di dire il nostro.
0: Classico. Statemi bene.
1: Va buono?
0: Allora, dai che ci siamo in chiusura, siamo ai saluti. Naturalmente termina così anche l'appuntamento di quest'oggi, mercoledì 23 settembre 2026. È stato un appuntamento ricco, è stato bello, abbiamo avuto diversi messaggi WhatsApp, abbiamo avuto ospite il nostro buon Paolo Giaretta, che è chiaramente una pietra miliare della radiofonia, diciamo, italiana, ma soprattutto veneta. E avere queste persone, diciamo, che bazzicano per Radio Vicenza, tanto di cappello, per noi è solo un onore, assolutamente. Bene, detto questo, io vi ringrazio per averci prestato attenzione, di averci dedicato tempo in queste due ore. L'appuntamento classico del mercoledì si rinnova, naturalmente si rinnova, ho detto si rinnova, dove si rinnova, chiaramente mercoledì prossimo, naturalmente alle 19, quindi
1: Va buono.
0: Ormai è diventato un mantra. Vabbè. Allora, ci risentiamo mercoledì prossimo e come sempre, ciao.
2: Pubblicità. Una serata nel cuore della Champagne. Mercoledì 23 settembre Wine Hub vi invita a vivere un'esperienza esclusiva dedicata ai Grand Terroir di Champagne Palmer & Co. Dalle 18 alle 20 aperitivo con calice e tapas dedicata. Entrata libera. Dalle 20 cena esclusiva con alcune delle più prestigiose annate Palmer, abbinate a un percorso gastronomico studiato per esaltarne ogni sfumatura. Info e prenotazioni 388 43 84 708. Posti limitati. Un appuntamento imperdibile per chi ama lo champagne, i grandi vini e le esperienze da ricordare. Sarà presente la brand ambassador di Champagne Palmer & Co, Selena Cortò. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Info web winehubvicenza.it.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono storie che non devono essere dimenticate e ci sono valori che ogni generazione ha il dovere di custodire e tramandare. Sabato 3 ottobre, Monteberico sarà luogo di memoria e rinascita con l'associazione Lampada della Pace ODV. Alle 9, pellegrinaggio dal Museo del Risorgimento al Piazzale della Vittoria. Alle 18, nell'ex Istituto di Scienze Religiose, la presentazione del libro La Luce della Pace. Insieme, giovani, cittadini e istituzioni, per ricordare il passato e illuminare il futuro.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si rallenta per lavori in corso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 23 settembre alle ore 6 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso il bivio A31-A4 provenendo da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi mercoledì 23 settembre fino alle 5.30 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Miroriago in direzione Milano a causa di lavori, e dalle 21.30 di mercoledì 23 settembre alle 5.30 di giovedì 24 settembre verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
6: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Radio Vicenza. Radio Ascolti.
0: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
2: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Ehi tu, che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: My God, what have I done?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Radio VIP Vicenza Party. You know the hardest thing.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini e siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
5: Radio VIP, parti!
6: Hey, this is One Republic.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È l'una e due minuti.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.